0: Abbiamo passato 15 minuti prima a parlare di Valeria Marini, che manda messaggi in DM notturni, tra l'altro, a Pedro Sanchez e non solo, anche alla Meloni.
1: Pedro.
0: Vabbè, comunque, diversi messaggi. Ho cercato di prendere quelli meno irruenti, posso dire, perché c'era un bel... Un bel archivio. Io non riesco a decidere se questa è geopolitica o una commedia romantica su Instagram. Valeria Marini che scrive di notte al premier spagnolo mentre commenta elezioni e crisi internazionali, e lui che probabilmente dorme ignaro di tutto. Altro che diplomazia, qui siamo nel visualizzato senza risposta a livello ONU, firmato Marco. Marco, sì, secondo noi lui non ha proprio visto niente.
1: No, ma dai.
0: E secondo...
1: Ma quanti messaggi gli arriveranno?
0: Come, cioè, noi siamo d'accordo con Marco. C'è qualcuno che invece pensa che lui la ghosti.
1: Ma implicitamente la sta ghostando.
0: Chi lo sa,
1: mi è venuta in mente, sai il film quello con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes che fanno almeno una volta ogni 6 mesi in TV, in cui lei è una domestica di questo grande albergo a 5 stelle, lui è un politico che sta in campagna elettorale e si innamora, però tutti gli dicono ma no, un futuro presidente
0: dire,
1: non può.
0: È un po' un, come dire, un Pretty Woman.
1: Sì, è un Pretty Woman, solo che lui invece di essere il ricchissimo Richard Gere è un politico. Però ecco, mi ricorda un po' questa storia. Valeria Marini già è ricca, quindi
0: secondo me è un po' in declino ultimamente, però chi lo
1: però
0: sa.
1: Però è sempre Valeriona,
0: comunque
1: dai.
0: È sempre meglio di noi sta. Il bello è l'immagine mentale, lei che alle 3 di notte manda analisi sull'Europa tra un bacio stellare e un cuore, tutto in spagnolo perfetto e dall'altra parte nessun segnale. Se la politica estera funzionasse così, il mondo sarebbe già su mute.
1: Su mute,
0: sì,
1: forse.
0: Ma in che senso? Vabbè, Giulia, grazie del tuo messaggio, io non l'ho capito, ma vabbè.
1: Vabbè, comunque Giulia, grazie.
0: Grazie Giulia, concludiamo con Luca che dice: questa è la prova definitiva che la diplomazia è cambiata, non più summit segreti, ma DM notturni non letti. Luca,
1: che ne sai?
0: Luca,
1: chi può dirlo?
0: Speriamo, magari, se si potessero risolvere le cose con i messaggi
1: allora,
0: DM.
1: Guarda, Valeria, fai una cosa, scrivi a Trump e dilli basta, scrivili, basta
0: Valeria,
1: così,
0: ma
1: Donald.
0: Scrivi a noi, Valeria, scrivi
1: oppure
0: a noi, noi ti risponderemmo.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Voltiamo pagina, cambiamo capitolo. Dopo la Valeriona Marini che manda messaggi ai politici di tutto il mondo, tra poco parleremo di hashtag flop and roll, cioè apriamo questa, la rubrica conclusiva di ogni puntata, e oggi andiamo a rileggere le frasi sui muri.
1: Belle.
0: Quindi graffiti che rivelano a volte grandi verità.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

0: Radio. Siamo pronti con hashtag Flop and Roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi graffiti sui muri. Ultimamente ne stiamo raccogliendo tanti perché
1: belli, interessanti.
0: Sono belli.
1: Beh, sì.
0: Sono sparsi su tutto il nostro bel territorio e raccontano delle cose anche divertenti. Iniziamo con: se fossi stato Gesù, non sarei morto per nessuno di voi.
1: Ecco qua, una presa di posizione netta.
0: Creo insulti tanto criptici che capisci di essere stato insultato tipo 7 pensieri dopo. Bello, questa è una grande,
1: questa è tanta roba.
0: Come dire, una grande capacità, una grande skill che io vorrei. Ti capita mai di ripensare magari sotto la doccia dopo settimane a quella risposta precisa, a quella,
1: certo,
0: discussione?
1: Però noi avevamo fatto un talk settimane fa, mesi,
0: sì,
1: fa, in cui descrivevamo delle parole, parlavamo di alcuni concetti con cui poter offendere senza,
0: sì,
1: farsi capire.
0: È vero, è vero, è vero. Oppure gli insulti in
1: italiano. Insulti forbiti,
0: sì, sì,
1: certo,
0: farebbe molto ridere.
1: Più o meno.
0: Lo riacchiapperemo quel capitolo,
1: sì,
0: prima,
1: sì,
0: o poi, tanto ce n'è talmente tanti. Che bello quando si tratta di insultare, noi siamo sempre pronti. Poi, quando evito di rispondere, lo faccio per il bene degli altri, non per il mio.
1: Anche per il tuo amico o amica.
0: Questa
1: che scrivi
0: frase
1: sui muri
0: mi rappresenta molto. Poi, non fidarti mai di chi ti racconta i segreti degli altri.
1: Verissimo.
0: Sì, oggi te,
1: certo,
0: oggi lui, domani te.
1: No, ma lo dico solo a te. Sì.
0: A
1: e già
0: chi,
1: intanto lo
0: a
1: sappiamo
0: chi tocca
1: in tre.
0: Senzengrugna?
1: Certo.
0: C'entra un po' a chi tocca in sengrugna, no?
1: Non lo so, però vabbè.
0: Solo quando stava bene. Solo quando pensi di aver toccato il fondo potrai scoprire l'esistenza di un altro fondo sotto il fondo.
1: La miseria, non finisce mai. Un fondo infinito.
0: A volte succede. Non è che ci si abitua, è che... ma che cazzo devi fa?
1: Certo.
0: Capito?
1: Che ce devi fa?
0: Così.
1: Alla romana.
0: Gente che pretende di volare senza aver mai imparato a cadere. Vabbè,
1: bella,
0: qua
1: molto.
0: Entriamo.
1: Filosofia.
0: Sì. Ogni cosa arriva al momento giusto.
1: Vero.
0: La gente ha sempre molto da dire su di te, ma mai davanti a te.
1: E aggiungo, ma mai su di sé.
0: Esatto. Una volta che impari a piegare le lenzuola da solo, non hai più bisogno di nessuno.
1: Possiamo dirlo una delle cose più difficili al
0: sì,
1: mondo?
0: Guarda, io ho trovato
1: soprattutto
0: una tecnica.
1: Soprattutto quelle di un matrimoniale.
0: Vai, come? Io salgo in piedi sul letto in modo che, capito, alzando le braccia non mi tocca a terra il lenzuolo.
1: Certo.
0: Amici,
1: no,
0: che perle che vi dono.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: cari amici del Comedy Radio Show, si conclude questa puntata del lunedì e io tornerò a casa con l'immagine di Alo che piega le lenzuola.
1: Sì,
0: non so
1: male.
0: Perché mi è rimasta impressa questa cosa.
1: Però è uno dei miei ricordi più belli di quando ero bambino con mia nonna. Mia nonna mi diceva vieni a piegare le lenzuola. Andavamo su in terrazza.
0: Bello.
1: La terrazza in cui vivo attualmente, cioè la terrazza del palazzo in cui vivo ancora.
0: Certo, andavamo in terrazzo.
1: Vivo solo in terrazzo, quando piove è difficile. E andavamo lì a piegare queste lenzuole e mi sembrava una roba bellissima. A parte infinita.
0: Vabbè.
1: Perché mia nonna le piegava, diventava un fazzoletto da taschino per come le piegava bene. Però mi ricordo questo piegare, poi mi sfuggiva l'angolo e mia nonna, dai!
0: Sì.
1: Non è che cadeva per terra e la sgrullava, assolutamente no. Però mi ricordo questo bellissimo ricordo.
0: Bello, bel ricordo.
1: Bello, sì.
0: Allora
1: sì,
0: sai cosa ti dico? Tornerò a casa pensando a tua nonna che piega le lenzuola e non a te, molto meglio. Bene, dopo questa immagine poetica noi vi salutiamo, vi rinnoviamo l'appuntamento ovviamente a domani con Alessandro Bisogni.
1: E con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Io vado a piegare le lenzuola.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
4: Sono le 3. VR.

0: Ma eccoci qua di nuovo, la nostra settimana delle ore 10, puntualissimi, tic tac, ore 10, eccola qua.
1: Come potremmo mancare, in effetti. Buongiorno a tutti da Walter Dissi, da Fabio Meli.
0: Sarà per questo che ci chiamiamo This Time come programma, come trasmissione?
1: Ma direi proprio di sì.
0: Perché siamo puntuali alle 10 di ogni mattina.
1: Come degli orologi svizzeri.
0: Molto bene. Amici a casa, buongiorno a tutti da Fabio Meli e Walter Dissi.
1: Appunto, eccoci qua, prontissimi alla nostra macchina del caffè, prontissimi per iniziare la mattinata con voi.
0: Sì, e inizieremo parlando dell'effetto Elisa, sapete cos'è?
1: Ma che...
0: non è la cantante, vi dico subito questo.
1: Ci mancava anche Elisa.
0: Ci mancava Elisa, esatto. A tra pochissimo!

0: Daime su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: C'è la regia che già ci fa degli scherzi ancora prima di iniziare.
1: Il nostro Miguel oggi è in fase burlone.
0: Non è che sta usando l'intelligenza artificiale, sta subendo l'effetto Elisa.
1: Anche lui.
0: Sì, perché sapete, amici a casa, l'effetto Elisa è una sottospecie di cortocircuito, poi dovrei capire perché lo chiamano Elisa. È un cortocircuito mentale che ci spinge ad attribuire sentimenti umani a un software. Cioè, solo perché usa un tono empatico. Cioè, io parlo con una chat, mi piace, oh, ok, il mio amico preferito è lui.
1: Quindi siamo impazziti del tutto.
0: Esatto.
1: Però effettivamente ci sono delle cose veramente brutte da vedere, come ad esempio trovarsi a cena con gente che invece di parlare con chi ha di fronte seduto al tavolo non stacca gli occhi dalla chat del telefono e parla con l'intelligenza artificiale.
0: Le famose tavolate di burattini. Nel senso, esatto, che quindi ci sono 5 a tavola, 5 che guardano tutti il telefono.
1: Infatti.
0: E il cameriere come un pirla che lì che aspetta e dice: ma allora cosa prendete? Così. Ma c'è di più, amici a casa. Venezia, è stato registrato il primo caso italiano di dipendenza da intelligenza artificiale.
1: Ecco.
0: Quindi una ventenne che è in cura dal medico, non ne poteva più di parlare con le persone normali, allora parlava sempre con la chat, con l'intelligenza artificiale.
1: Benissimo, pensate che questa ragazza è arrivata a isolarsi completamente dal mondo reale e ha sostituito ogni interazione umana con i suggerimenti e le risposte che il suo assistente virtuale le dava 24 ore su 24.
0: Ho capito, ma se risponde al telefono cosa fa? Nel senso, prima scrive all'intelligenza artificiale e poi risponde?
1: O non risponde proprio, fa prima.
0: No, ragazzi, via. Non si capisce più, basta, no. Via, via. Butta via il telefono, ventenne.
1: No!

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: VRN Radio, più l'ascolti.

0: ma cosa succede? Ma cosa andiamo in chiesa?
1: Chi si sposa?
0: Non lo so. In effetti dobbiamo parlare di un matrimonio qua, no. This time. Certo che entrare in chiesa con sta lagna, però non lo so io. Sapevate che per le sue nozze la sposa ha scelto di arrivare dal mare?
1: Ah, che romantica.
0: Sì, è un po' come la dia arriva dalle acque e è approdata direttamente sulla spiaggia di Sabaudia, tra l'altro è il posto dove io ho fatto il militare.
1: Ah, pensa.
0: A bordo di una barca, tra lo stupore di tutti, che è tipo così. Oh!
1: E con questa musichina qua in sottofondo.
0: Sì, esatto.
1: Beh, voi immaginate in effetti la scena. Siete sul bagnasciuga, il sole scende e ti ritrovi circondato solo da abiti bianchi. Mm. Parte questa musichina infernale che stiamo ascoltando e vedi Lorella Cuccarini che accompagna il figlio all'altare.
0: Ah, il figlio, pensavo che era lei la sposa.
1: Ma vabbè, ci manca ancora, esatto.
0: Scusa. Giorgio Capitta e Sole Galanti si sono uniti in matrimonio al santuario della Madonna della Soresca con un ricevimento blindatissimo in stile total white, cioè erano tutti bianchi, così alla prima macchia di caffè.
1: Che gufo che sei anche tu, sì. Però che carini tutti bianchi, dai. Ricordiamo che Giorgio è il più giovane dei figli da Cuccarini ed è un noto DJ e produttore musicale. Ha scelto infatti di sposare la sua storica fidanzata, nonché stylist di famiglia.
0: Ma è un DJ? Non ho mai sentito che il figlio della Cuccarini facesse il DJ.
1: Ha fatto il matrimonio total white,
0: ecco. Esatto.

0: Ma rimaniamo ancora in chiesa?
1: È una cosa orientale. No.
0: Oh mamma mia.
2: Stanotte amore non ho più pensato.
0: Te capì? Ragazzi, notiziona.
2: Ho aperto gli occhi per
0: il mondo ha un debito di 353 miliardi.
1: E ci voleva sta musica per dire Joe.
0: Sì, perché adesso parte. Sì, perché poi parte il ritornello e si capisce.
1: Ah, ok. Vabbè, ma con chi?
0: Sapete che se volessimo ripagare questo debito in banconote da un dollaro, dovremmo impilarle una sull'altra e la colonna supererebbe la distanza tra la Terra e la Luna per ben 90 volte.
1: E voilà. Che va benissimo. Pensa a noi che invece del dollaro come banconota abbiamo una monetina da un euro. Quante volte supereremo la distanza?
0: Sì.
1: Però dobbiamo ricordarci tutti, ogni volta che entriamo in banca, che ognuno di noi ha sulle spalle circa 45.000 euro di rosso per colpa dei mercati globali.
0: Ma così? Ma non possiamo neanche pagarli 45.000 euro?
1: Io non li voglio pagare.
0: Il debito mondiale ha toccato il record storico di 353.000 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026, quindi stiamo peggiorando di ora in ora, spinto dalle spese folli di Stati Uniti e Cina, casualmente due stati a caso.
1: Punto, vero? Guarda un po', quelli sulla ribalta delle cronache degli ultimi giorni.
0: Sì.
1: Comunque, l'Institute of International Finance ha fatto un'analisi e ha scoperto che questa montagna di soldi equivale al 305% del PIL globale. E aumenta di 4.400 miliardi, e è aumentata quindi di questi 4.400 miliardi solo nei primi tre mesi di quest'anno.
0: Quindi, amici, siete pronti a pagare?
1: No, anche no.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Your radio station.

0: non portarvi nel centro di Milano adesso, in Piazza Duomo?
1: Così, che bello.
0: Sì, perché ultimamente con i festeggiamenti e tutto, ogni tanto la si vede un po' spesso questa... questa piazza, no? Ricordate che in piazza c'è quella famosa statua di Vittorio Emanuele a Milano, quella storta. Sì, se tu la guardi è storta, il cavallo è sbilenco, sì. Lo sapevate che nel basamento di questa statua sono scolpiti dei leoni pronti a balzar fuori?
1: Addirittura?
0: Sì, esatto, però vai a scoprirli. Rappresentano il popolo che, secondo l'artista Ercole Rosa, difende con forza l'unità d'Italia.
1: Ah, bene. Se vi va di andarli a scoprire, mi raccomando, non fatelo di notte, perché a quanto pare, l'altra notte, un burlone, il burlone non manca mai in effetti, ha sfidato il vuoto cercando di mettersi in sella sulla statua, ma proprio alle spalle del re.
0: Ma cosa fa? Ma ti rendi conto?
1: Vabbè.
0: Ma com'è sta cosa? Ma poi è difficilissimo andare sulla sella di quella statua lì.
1: Sì,
0: cioè scivolosissima, ti spacchi la testa se cadi giù.
1: E poi è storta, quindi.
0: Beh, questo qua non era neanche un giovincello, 44 anni,
1: Ecco.
0: In evidente stato di alterazione, si è arrampicato alle 4 del mattino sulla statua di Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo.
1: Ecco, benissimo. Alla fine, il lieto fine che il protagonista è stato identificato è un cittadino svizzero.
0: Ma cosa fa? Ma è pure svizzero.
1: E fa niente, cioè dopo una fetta di Emmental si fa questo e altro. È stato fatto scendere dalle forze dell'ordine e trasportato in ospedale per accertamenti psichiatrici.
0: Io direi allo svizzero, tornatene tra le montagne che è meglio.
1: Ecco, non ci sono statue, al massimo ti arrampichi su un pino.
2: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, This Time è su VRN Radio.
3: Women are not without electoral and or political or.
4: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo, aspetti un attimo.
2: This Time.
5: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare. Solo quando senti che

0: via di corsa come su un cavallo alato, anzi col cavallo di Emanuele Filiberti.
1: No, vai piano che è sciancato e storto, quindi ancora crediamo.
0: Ci sentiamo domani, solito orario alle 10 con Fabio Meli e Walter DC.
1: E puntualissimi, mi raccomando, perché noi ci saremo. Per il momento, buona giornata a tutti.
0: Ciao a tutti, ciao. Buona cavalcata.
1: Dove va?

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon lunedì. Oggi è il 18 di maggio e diamo il via a una nuova settimana insieme. Ciao a tutti, ben ritrovati. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, il programma dedicato all'Italia, al nostro bel paese. Io sono Francesca Romana e quindi saremo insieme in quest'ora. Tra poco con noi ci sarà Lorenzo e partiremo dall'agenda, quindi le date più importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo 18 di maggio, ma non solo, parleremo anche di un personaggio. Lei è stata una grande donna, un grande magistrato e un simbolo per la città di Palermo. Parleremo di Francesca Morvillo e poi, in chiusura, la generazione Z. Per quante gliene si possano dire, ma stanno invertendo un po' la rotta che ormai avevamo intrapreso da anni, perché quando si parla di cibo non si va per loro più al supermercato, ma si va al mercato, sì, quello rionale. Ecco, di tutto questo ne parliamo tra pochissimo perché comincia Verdi, Bianchi e Rossi. Я дар.

0: questa nuova settimana insieme di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, buon lunedì. Io sono Francesca Romana, apriamo l'ora dedicata all'Italia col nostro Lore. Ciao Lore!
1: Eccomi, ciao Fra.
0: Buon lunedì,
1: grazie,
0: bentornato, buon inizio di settimana a te e a tutti i nostri ascoltatori. E per cominciare nel migliore dei modi questa settimana non può mancare lei, l'agenda. Tu sei un grande esperto di date, quindi illuminaci, quali sono le annate che hanno segnato un qualcosa di molto particolare nella storia d'Italia in questo 18 maggio.
1: Partiamo dal 1910, la Terra passa attraverso la coda della cometa di Halley, che tornerà nel 2061. Speriamo di esserci, che dire.
0: Io avrò 61 anni, tu?
1: Io un po' di
0: forse,
1: più.
0: Forse
1: non
0: un po' di
1: non
0: più.
1: Troppo di più.
0: Vabbè, qualcuno in più.
1: Poi, 1944, seconda guerra mondiale, reparti del secondo corpo polacco conquistano l'abbazia di Montecassino. 1993, dopo 11 anni di latitanza, all'alba viene arrestato il boss mafioso Nitto Santa Paola. 1999, Carlo Azeglio Ciampi inizia il suo mandato come presidente della Repubblica. Concludo col 2025 a Città del Vaticano, a luogo in Piazza San Pietro, la solenne messa di inaugurazione del pontificato di Papa Leone XIV.
0: Ehi, quante cose sono successe
1: tante,
0: in questo 18 di
1: vero,
0: maggio.
1: Tante. Continuo con i compleanni, tanti auguri, anche se non c'è più, a Giovanni Falcone, ma piace sempre ricordarlo, al giudice Ayala, a Brignano e Aurora Leone, che fa parte del gruppo dei The Jackal.
0: Che tra l'altro ha condotto il Dopo Festival assieme a Nicola Savino e ad altri suoi colleghi di questo gruppo di comici che vengono da Napoli. Facciamo anche tanti auguri a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi che compiono gli anni in questo giorno, e ci sono altri auguri da fare però.
1: Certo, San Giovanni I, Papa e Martire, e San Felice, sono due.
0: Quindi tanti auguri a tutte le persone che portano il nome di Giovanni e di Felice.
1: Concludo col proverbio, di maggio nascono i ladri.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: love. Ci siamo lasciati con un proverbio, Lorenzo, che mi ha, come dire, suscitato tanta attenzione e tanta curiosità. Sì, perché, ancora ben ritrovati, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e come proverbio del giorno, del mese di maggio, Lorenzo ha trovato: di maggio nascono solo ladri?
1: Nascono i ladri, legato al tempo, diciamo, ingannevole, che tende appunto a fregarti, capito? Maggio un po' ti frega, un po' come aprile.
0: Sarà perché nascono le persone sotto il segno dei gemelli, quindi si dice che chi appunto ha questo segno è poco affidabile.
1: Ah, sì?
0: Secondo me.
1: Ah.
0: No, stavo dicendo. Sarà per questo? Secondo me no, e non sono, guarda, neanche d'accordo col tuo proverbio.
1: Ecco,
0: te lo dico.
1: Bocciato. Comunque ci hanno scritto Manuel e Luisa, che salutiamo.
0: Ciao Manuel e ciao Luisa.
1: Manuel, auguri Falcone, tu e Borsellino e tutti i morti a causa della mafia non verrete mai dimenticati. Non c'è nulla da aggiungere, ovviamente sappiamo tutti che è così. Non smetteremo mai di ricordarli noi qui a VBR.
0: Ma in generale, anche per quanto riguarda la storia d'Italia e del nostro paese, che si parli di mafia che purtroppo esiste in Sicilia, mafia campana, mafia calabrese, insomma ce ne sono veramente di tante tipologie. La mafia più purtroppo è una e va sconfitta, va affrontata nel migliore dei modi, e ci sono questi personaggi che purtroppo sono scomparsi, hanno perso la vita proprio per mano della mafia, che ogni giorno ci fanno ricordare quanto sia importante portare avanti questa lotta come italiani e come paese anche.
1: Luisa invece segue le vicende di Sanremo grazie ai video dei De Giaga, simpaticissimi anche come lei, quindi le salutiamo volentieri. No.

0: of you.
1: WRN Radio.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le

0: cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Bellissima. Più la ascolti, più la senti.

Che bello quando è lunedì e che bello quando è lunedì e siamo insieme. Ancora ben ritrovati a Verdi Bianchi e Rossi. Oggi facciamo una dedica speciale a una personalità che ha influito molto nel mondo dell'avvocatura e della magistratura. Stiamo parlando di Francesca Morvillo, una figura molto importante anche per quanto riguarda la storia di una città, la storia di una regione, ed è proprio così che oggi vogliamo ricordarla. A Verdi Bianchi e Rossi è proprio di lei che parleremo, quindi restate con noi. Torniamo tra pochissimo.

0: È il nostro lunedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, ancora ben ritrovati. Parliamo d'Italia, è lungo e largo e quindi dobbiamo aprire anche una parentesi sulle eccellenze del nostro paese, su quei personaggi che hanno lasciato veramente qualcosa di molto importante. Perlomeno l'augurio è che negli anni sia sempre più così. Parliamo di Falcone, ma parliamo anche di sua moglie, Francesca Morvillo. Ciao Lore!
1: Ciao Fra! Esatto, nel giorno del compleanno di Falcone ho voluto dedicare invece un po' di spazio alla moglie, che non è stata soltanto appunto la moglie di Falcone, è stata soprattutto un grandissimo magistrato, l'unico magistrato donna ad essere stato ucciso dalla mafia. È uscito fuori recentemente una lettera di Francesca per Giovanni Falcone. Giovanni, amore mio, sei la cosa più bella della mia vita. Sarai sempre dentro di me, come io spero di rimanere viva nel tuo cuore. Quindi si vede che erano molto innamorati, però appunto, come ti dicevo, non è stata soltanto la moglie, cioè è stata anche un punto di riferimento per tante donne che successivamente alla sua morte hanno intrapreso la carriera di giurisprudenza per seguire anche un po' le sue gesta, perché lei
0: le
1: è stata
0: orme.
1: Esatto, lei è stata comunque anche un punto di riferimento, perché ha cambiato un po' alcune cose, nel senso ha avuto un metodo all'avanguardia che infatti viene anche ripreso tutt'oggi. Francesca Morvillo, così come Giovanni Falcone, è rimasta nella memoria non soltanto dei palermitani ma anche di tutti gli italiani, e lo Stato ovviamente gli ha dedicato intanto il centro di prima accoglienza per i minorenni, mentre nel 2019 il Comune di Milano ha dedicato una piazzetta a Morvillo e Emanuela Loi, ricordiamola, caduta nell'attentato di Via D'Amelio mentre prestava servizio alla scorta di Paolo Borsellino.
0: Ed è così che da un punto di vista ricordiamo con gioia, ma anche con tristezza e rammarico, questi personaggi. Gioia perché hanno segnato uno spartiacque, e tristezza appunto per quello che è accaduto e che speriamo possa essere soltanto un lontano ricordo di una storia che ormai è passata.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: WRN. Your radio station.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: URL Radio.
4: Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.

0: Abbiamo parlato di personaggi che hanno segnato la storia del nostro paese negli anni 90, Giovanni Falcone, che appunto abbiamo ricordato oggi perché cade l'anniversario della sua nascita, e con lui abbiamo ricordato anche la moglie Francesca Morvillo, e proprio a lei a cui abbiamo dedicato uno spazio del nostro programma oggi.
1: Ci hanno scritto a proposito Francesca, Claudia e Michele. Claudia ci ha scritto: studio giurisprudenza e per tutte le donne del corso lei è sicuramente un modello e un esempio da seguire, come giustamente dicevamo prima, anche perché Francesca Morvillo è stata anche un po' un'innovatrice, tra l'altro, nel suo lavoro. Michele invece ci ha scritto: grazie a donne come Francesca la mia Palermo è diventata una città migliore, ti ringrazio.
0: Anche perché ricordiamo, l'abbiamo detto prima parlando di lei e raccontando un po' la sua storia, lei è stata un grande magistrato ed è stata purtroppo anche tristemente l'unico magistrato donna che ha subito sulla sua pelle le stragi di mafia.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
5: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
6: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
5: Niente, ignora tutti i messaggi.
7: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
8: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti. VRN.

Arriva il momento di aprire la parentesi dedicata al cibo e voglio parlarvi della mia cara generazione, perché io appartengo alla famosa Gen Z e negli ultimi anni ci si attribuiscono veramente tantissimi trend. La Gen Z ama stare a letto a fare assolutamente niente scrollando solo il telefono, la Gen Z ama fare questo, ama fare quello, ma finalmente c'è una buona cosa reale che amiamo fare. Perché? Che cosa ha a vedere questo con il mondo del cibo? Noi stiamo boicottando i supermercati e invece torniamo ai mercati rionali. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico. The more you hear it, the more you feel it.

0: Arriviamo alla fine di questo lunedì insieme, giorno che ha aperto la settimana di verdi, bianchi e rossi. Sono Francesca Romana, con noi c'è ancora Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo di un trend che riguarda la generazione Z, perché spesso si dice: ah, la generazione Z, questo trend, questo, quello e quell'altro, spesso anche associato a qualcosa di non troppo positivo. Però oggi invece parliamo della Gen Z, che ama tornare al mercato.
1: Esatto, oggi facciamo un po', diciamo, i romanticoni, no? I nostalgici. Perché? Perché siamo un po' stanchi, diciamo, di andare al supermercato e di trovare, faccio un esempio, le ciliegie a dicembre. Cioè non esiste, no? Cioè il tempio del consumo ci ha un po' stufati. Quindi

0: prodotto che compriamo al mercato, o per una convinzione nostra mentale o comunque per delle oggettività, di fatto sono sempre più buoni.
1: Esattamente, un po' tutto più genuino, diciamo. Certo, non è più ad esempio la Roma di 40 anni fa, 50 anni fa, no? Che andavi nel mercato rionale e trovavi, un esempio, la sora Lella che ti vendeva qualcosa.
0: Il pescivendolo, ad esempio, oggi è una figura un po' meno presente nei mercati rionali, però c'è il panettiere, c'è il fruttivendolo, insomma ci sono tantissime attività.
1: C'è soprattutto cibo buono, gente bella, gente di quartiere, e perché no? Quindi andiamo là sia per trovare appunto roba buona da mettere in tavola e per fare conoscenze, come dicevo, genuine. Emigrato.

Termina qui la prima puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio per i tanti messaggi che ci inviate, per essere così tanto parte del nostro programma. Ringrazio anche Lorenzo e vi ricordo che noi ci sentiamo domani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio, powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: hit station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Pronto?

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 18 maggio. Ariete, la luna si avvicina a Venere, portando una ventata di romanticismo in tutti i rapporti sentimentali. Oggi sarete simpatici e spigliati. Toro, un po' di attività fisica è necessaria per ritrovare un buon equilibrio psicofisico. L'entusiasmo è alle stelle, l'amore però vi rende insicuri. Gemelli, si prospetta una giornata davvero piacevole grazie alla luna meravigliosa che vi mette in comunicazione con persone interessantissime. L'istinto riesce a suggerirvi delle soluzioni valide. Cancro, avete un po' la testa fra le nuvole a causa della luna in gemelli, sarebbe il caso di organizzare una serata di relax. Anche in amore avete bisogno di pensare solo alle cose belle. Leone, c'è una luna molto interessante per il vostro segno, è il momento di tirare fuori il coraggio se volete conquistare una persona. Chi già vive una storia stabile si sentirà coccolato. Vergine, con la luna o stile, non sempre riuscite a trarre il meglio dal lavoro e dall'amore, dovete agire con maggiore prudenza. Bilancia, in amore prevale l'euforia, luna e Venere vi rendono curiosi e pronti a fare delle esperienze completamente nuove. Sul lavoro ci sono delle bellissime novità. Scorpione, una luna che vi spinge a pensare e a cercare soluzioni inedite per risolvere i problemi che incontrate sul lavoro. L'amore può darvi qualche preoccupazione di troppo. Sagittario, Mercurio e Luna opposti vi rendono fin troppo materialisti. Sarà per questo che vi sentirete rimproverare di essere troppo freddi. Ogni tanto potreste anche regalare un'emozione gratuita. Capricorno, anche se la giornata rischia di diventare noiosa, voi avrete sempre la capacità di trasformare le situazioni banali in momenti di allegria. Non forzate la mano in amore. Acquario, una bellissima luna rende questa giornata stimolante per l'amore e per il rapporto con gli altri in generale. Avrete tanta energia da spendere. Pesci, in famiglia troverete l'ambiente ideale per ricaricarvi. All'improvviso tutto sembra essere diventato più semplice. La luna può provocare qualche imbarazzo in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Sono le 7.

E buongiorno, buon inizio settimana a tutti, lunedì mattina 18 di maggio, 138esimo giorno del calendario, mancherò 227 giorni per arrivare alla fine dell'anno e apriamo assieme questa settimana e questa giornata.

Vediamo quello che è capitato negli anni. Il 18 maggio, partiamo dal 1190, terza crociata, i crociati guidati da Francesco Barbarossa e Federico VI di Svevia vincono la battaglia di Iconio contro il sultanato di Roma. 1804, Napoleone Bonaparte viene proclamato imperatore dei francesi dal senato francese. 1969 viene lanciato l'Apollo 10. 1993, dopo 11 anni di latitanza, viene arrestato il boss mafioso Nitto Santapaola. 2018, all'aeroporto di L'Avana, un aereo in fase di decollo si schianta al suolo provocando la morte dei 107 passeggeri.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it
3: VRN Radio, più l'ascolto.

Era il 18 maggio del 1921 quando veniva messo in commercio il primo cerotto. L'ordinaria quotidianità domestica a volte può dare l'intuizione geniale in grado di cambiare le abitudini di miliardi di persone e di dare la sterzata giusta alla propria vita professionale, così che è andata per uno sconosciuto impiegato della Johnson & Johnson nell'America degli anni 20. A lui si deve quel familiare rettangolino adesivo che arriva in soccorso di piccole e grandi ferite.

0: WRN Radio. Nene, la notte e poi più niente, si spegne come le stelle,
1: la mia chitarrina nene, arriva a settembre. Tutti i più grandi successi, in rotazione, 24 ore su 24. Giorno.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Stop! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

E oggi, 18 di maggio, ricordiamo due grandi personaggi che sono entrati nella storia. Giovanni Falcone, magistrato che ha dedicato la vita alla lotta contro la mafia, nato nel 1939, e Papa Giovanni Paolo II, dal 2014 proclamato santo, nato il 18 maggio del 1920.

18 di maggio, quella di oggi è la giornata internazionale dei musei e il fatto curioso legato a questa data ci porta al 18 maggio del 1910, quando la Terra passò attraverso la coda della famosa cometa di Halley. Nei giorni precedenti si scatenò il panico perché gli astronomi avevano rilevato la presenza di cianogeno, un gas tossico, nella coda, e i ciarlatani fecero affari d'oro vendendo improbabili pillole anticometa e maschere antigas. E con questo siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon lunedì.

0: VRN e la favola del giorno.
1: Fia Bimbi Terra dei Sogni presenta Le Moraline, mini favole per ogni età. Il gattino orgoglioso. Micio era un gattino dal pelo morbido e grigio come le nuvole di un pomeriggio d'inverno. Amava esplorare e credeva di poter fare tutto da solo. Un giorno vide un albero altissimo, con i rami pieni di foglie lucenti che sembravano danzare nel vento.
2: «Scommetto che posso arrivare fino in cima», pensò.
1: E senza pensarci due volte, iniziò ad arrampicarsi. Salì, finché le case sembravano piccole e il mondo lontano. Ma quando provò a scendere, si accorse di non sapere come fare. Il sole cominciò a calare, l'aria diventava fredda e Micio tremava.
2: «Non chiederò aiuto, penseranno che sono debole», si ripeteva.
1: Ma quando le prime stelle accesero il cielo, la paura fu più forte dell'orgoglio.
2: «Mamma!»
1: miagolò. La mamma gatta arrivò di corsa, lo prese per la collottola e lo riportò a terra con dolcezza.
3: «Chiedere aiuto non ti rende piccolo», disse. «Vuol dire soltanto che sei abbastanza grande da capire che non puoi fare tutto da solo».
1: Da quel giorno Micio imparò che a volte una zampa amica è proprio ciò di cui hai bisogno per rimettere le zampe a terra. Saper chiedere aiuto è un atto di coraggio, non di debolezza.
4: Arrivederci alla prossima favola!
5: Se volete vedere il video e riascoltare questa favola e tutte le favole di questa rubrica, visitate il canale YouTube Fia Bimbi Terra dei Sogni.
0: URL Previsioni Meteo.
6: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
7: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
8: Sono le 8:02.

0: tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati. Siamo di nuovo con il nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Ale, scusami, l'hai detto in una maniera un po' tipo mi hanno pagato per stare qui.
0: Ma che ne so, ma una volta che arrivo in studio c'è Brad Pitt, anzi guarda, voglio volare basso, che ne so, un Cattelan, un De Martino, cioè, ma io mi merito.
1: Allora io ti dico una cosa, quando poi andrò a condurre il Festival di Sanremo e avrò più glutei e più bicipiti, poi mi verrai
0: più
1: a
0: glutine,
1: pregare.
0: Più glutine
1: sopra quello per adesso ce n'è tanto.
0: Ti rimpiangerò, sì, sicuramente. Sì, sì, sì. Ma sì, ci accorgiamo del valore delle cose solo quando le perdiamo.
1: Però vedi la differenza, Ale? A me, un po' di tempo fa, adesso lo posso dire, redazione, sì, visto che tu hai sdoganato questa cosa, mi hanno proposto: vuoi condurre questo programma con Miriam Leone? Io ho detto no, voglio
0: veramente
1: Alessandra Bellotti.
0: Allora mi rimangio tutto quello che
1: capito?
0: Ho detto. Allora,
1: redazione, si può avere il numero di Miriam Leone?
0: Allora, siamo qui come ogni lunedì per cominciare tra poco, sì, con loro. Oroscopalo.
1: Beh, certo, tema della settimana, visto che adesso gli Oroscopalo hanno un tema, quello di questa settimana è le cose che rimandi da mesi, ovvero quelle che oggi le faccio ma oggi non arriva mai, e vediamo i segni come si...
0: Ogni segno zodiacale rimanda,
1: muovono, esatto,
0: a modo suo. Poi continueremo con Strano ma Vero, la rubrica che racconta le cose assurde che però realmente accadono, tipo ricordare ai clienti che non si fa la pipì nei bagni finti, i bagni finti quelli nei negozi di arredamento.
1: Esposti. Sì, anche perché dov'è lo sciacquone? Non c'è.
0: Hai presente, no? Quel negozio,
1: certo,
0: famosissimo.
1: No. Quello che inizia per I. Quello che fa rima con idea.
0: Com'è? Blu e giallo.
1: Blu e giallo.
0: Blu,
1: sì,
0: e giallo, bene. E poi andremo avanti e concluderemo con hashtag flop and roll, recensioni dei bambini sul cibo. Molto,
1: amori,
0: molto bello. Sì, sì, sì. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: iniziamo ufficialmente con l'oroscopalo, la puntata di oggi e anche l'intera settimana, se vogliamo, perché ricordiamo che oroscopare è importantissimo e che a volte quando lo si fa bene vale per tutta la settimana.
1: Se iniziamo la settimana lunedì 18 a oroscopare bene, lo possiamo fare tutta la settimana.
0: Perfetto.
1: E il weekend poi ci scateniamo. Quindi
0: oroscopiamo
1: sì.
0: A tema, tra l'altro.
1: Oroscopiamo a tema. Il tema di oggi per oroscopare è le cose che rimandi da mesi. E quindi partiamo con Ariete. Dovevi iniziare la dieta a marzo e maggio hai iniziato a pensarci. Toro, dovevi sistemare l'armadio, hai aperto l'anta, hai richiuso l'anta, hai fatto abbastanza. Gemelli, dovevi chiamare quel famoso numero, hai chiamato tutti gli altri tranne quello. Cancro, dovevi parlare con quella persona, hai parlato con te stesso e hai perso anche quella discussione. Leone, il nostro showman o showgirl, dovevi iscriverti in palestra, ti sei iscritto alla newsletter della palestra, che è già un passo.
0: Che già, esatto.
1: E intanto. Vergine, dovevi fare un controllo medico, hai controllato Google, ora hai 14 malattie immaginarie. Bilancia, dovevi prendere una decisione, hai deciso di rimandare la decisione. Decisione impeccabile. Scorpione, dovevi chiudere una questione, l'hai riaperta. Poi l'hai chiusa, poi l'hai riaperta, è un SRTV. Sagittario, dovevi iniziare un progetto, hai iniziato a parlarne, che per te è già metà del lavoro, la metà sbagliata. Poi Capricorno, la nostra...
0: Sentiamo.
1: Ale, dovevi prenderti un giorno di pausa, hai rimandato anche quello perché riposare ti stressa. Acquario, dovevi mettere ordine nella vita, hai messo ordine nella scrivania per 11 minuti. E poi chiudiamo con Pesci, dovevi rispondere a un messaggio, hai risposto nella tua testa, la persona aspetta ancora. E quindi ricordate, amici dell'oroscopalo, cari segni zodiacali, le cose che rimandate non spariscono, si riproducono.
0: Tra l'altro fa molto ridere che il Capricorno, questo è vero, confermo, cioè nel procrastinare procrastina il riposo.
1: Certo.
0: Cioè, quindi non è un procrastinare,
1: quindi,
0: è un procrastinare la pausa.
1: Esatto.
0: Ah, che come si dice?
1: Che Capricorno.
0: Che causa per.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu, ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: l'oroscopo del giorno, che vi ricordiamo vale per tutta la settimana, andiamo subito a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy, selezionati dal nostro Alo, che insomma scarta gli insulti, perché certo, poi comunque qualcuno che ti insulta c'è sempre, dai.
1: Sorrido,
0: diciamo,
1: li leggo, sorrido e me ne vado. Qualcuno, parecchi mi insultano.
0: Vediamo se in base a quello che hai raccontato sui segni zodiacali e su come ognuno di essi procrastina.
1: Hai bevuto la Treccale, hai mangiato.
0: Come vedi non mi è uscito.
1: Come essi procrastinano.
0: Come si dice
1: procrastinare?
0: Vabbè, lasciamo stare. Insomma, rimandano gli impegni.
1: Bene, sì,
0: ok?
1: Sì, esatto.
0: Se si ritrovano gli amici del comedy in quello che hai spiegato tu, e puoi spiegare solo ed esclusivamente tu, vai.
1: Beh, l'ho già spiegato prima, adesso vediamo la reaction dei nostri amici. Elena scrive: ciao Elena, quando hai detto che i pesci rispondono ai messaggi solo nella loro testa, mi sono sentita osservata. Io ho risposto a un vocale di mia sorella 3 giorni fa. Nella mia mente, lei ancora aspetta, scusami Sara. Allora Sara, sorella di Elena, sappi che lei ti avrebbe risposto, ma a mente. Lei ha mandato un vocale.
0: Ma intanto salutiamo sia Sara che Elena. Comunque stavo pensando che io, talmente che non procrastino, che non lo so dire, vedi? Cioè proprio qua.
1: Ah, per quello.
0: Certo,
1: se non lo fai non lo sai nemmeno dire,
0: esatto,
1: certo.
0: Esatto.
1: Andiamo da Matteo, che forse è meglio, che dice: io sono Capricorno e dovevo prendermi un giorno di pausa da febbraio. Ogni settimana dico, questa è quella buona. Poi arrivo al venerdì e rimando. Anche il mio riposo ha bisogno di riposo. Vedi, come dicevi
0: Matteo,
1: tu prima,
0: potremmo essere anime gemelle. Pensa, cioè, insieme che cosa potremmo fare? Conquistare il mondo, come Mignolo col prof.
1: Ma mica siete leoni.
0: Matteo,
1: non siete leoni,
0: non siamo leoni. Hai ragione.

0: proseguo il nostro lunedì insieme. Tra l'altro, se non sbaglio, sì, è 18 con tra poco la rubrica Strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, tipo dover ricordare ai clienti dei negozi di arredamento che non si fa la pipì nei bagni, quelli finti che servono, insomma, i cessi d'esposizione, lo possiamo dire?
1: Sì, ma meno male che è la pipì.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna. Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: Bellissima.
5: Più l'ascolti, più la senti.
6: The more you hear it, the more you feel it.

0: Allora, cari amici del Comedy, è giunto quel momento della rubrica Strano ma Vero. Cose assurde che però realmente accadono o sono accadute o esistono, insomma, eccetera, eccetera. Sembra assurdo, ma c'è qualcuno che deve specificare che i bagni che sono presenti, diciamo i bagni da esposizione,
1: nei negozi, quelli nei famosi, negozi, nei centri
0: quelli
1: commerciali,
0: blu e gialli,
1: quelli che fanno rima con idea.
0: Esatto. Sono finti. Non si può fare né la pipì né altro, insomma, in quei
1: allora,
0: bagni.
1: Allora, Ale, ti faccio una domanda prima che tu poi ci racconti questa cosa. A te l'hanno dovuto spiegare o ci sei arrivata?
0: No, io no, guarda, perché ti devo dire, mi diverto molto a far finta di cucinare in questi posti, però
1: fai
0: finta,
1: capito? Non è che io accendo il gas, oppure io non è che mi metto. Guarda, l'unica forse passabile è dormire sul letto, ma per provarlo.
0: Per provarlo, certo.
1: Ti sdrai, perché io so anche di casi di persone che si sono addormentati nel letto
0: comunque,
1: di questi grandi espositori.
0: Come si vede anche nei grandi film americani, fa ridere, no? Addormentarsi
1: molto.
0: E poi il negozio chiude. Vabbè, comunque, intanto diciamo che il recipiente dove poter fare i bisogni c'è, ma il sistema di scarico
1: esatto.
0: No.
1: Beh,
0: quindi forse c'è un problema.
1: Anche perché sorge nel nulla. Non ti
0: però
1: viene
0: però
1: dubbio.
0: È un complimento verso questi negozi, perché la cura del dettaglio è pensata proprio per aiutare i clienti a immaginare la vita quotidiana, no? Con quei mobili, con quei cessi, evidentemente.
1: Certo, chiaro.
0: Okay. Quindi ti mettono talmente a tuo agio che forse pensi di dover fare i bisogni proprio lì. Però la cosa interessante è che succede spesso, più spesso di quello che pensiamo.
1: Quindi mostrando anche le parti intime,
0: soprattutto in quel negozio lì. Perché poi ci sono anche le porte, in effetti.
1: Ah, in alcuni è vero,
0: pensi,
1: c'è la porta, è vero.
0: Non è che sei proprio in vista
1: a volte.
0: È vero. Perché ti fanno proprio dei percorsi pensati per metterti.
1: Li testano. Lasciando il goccetto magari, no?
0: È successo che più di una volta il personale ha dovuto sottolineare che si tratta di ambientazioni dimostrative, quindi con dei cartelli eccetera. Però diciamo che alla base di tutto questo c'è proprio il concetto di showroom immersivo, più immersivo
1: di quello, immersivo anche nell'immergere queste questi sanitari con della roba.
0: Esatto. Comunque provate per credere, cioè no, provate i gabinetti,
1: che poi ci danno la colpa, capito?
0: Provate ad andare su internet a cercare quante volte è accaduto e vedrete che non dico fandonie.
1: Numeri da capogiro.

0: Radio Show.
1: WRN. Your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla direttrice Roma-Napoli. A causa di un incidente al chilometro 626 ci sono 8 km di coda tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Il traffico defluisce su una sola corsia, uscita consigliata Ceprano. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna code qui per traffico intenso tra le uscite Casilina e Ardeatina. In esterna rallentamenti tra Prenestina e Tiburtina. Sul tratto urbano della Roma-Teramo si procede a rilento tra il raccordo anulare e la tangenziale est verso il centro. Sulla diramazione in Roma Nord si sta in fila tra Sette Bagni e il raccordo anulare verso quest'ultimo. Nel quadrante sud della capitale, sulla Pontina, per chi viaggia verso Roma, rallentamenti tra via Laurentina e Castel di Decima. Chiudiamo con lo sciopero nazionale di 24 ore in programma per oggi, lunedì 18 maggio. L'agitazione a Roma coinvolge la rete ATAC a rischio bus, filobus, tram e linee metropolitane dalle ore 8 alle ore 17 e dalle ore 20 fino al termine del servizio. Sono assicurate le fasce di garanzia. Stesse modalità per Cotral a livello regionale. Per Trenitalia lo sciopero è iniziato ieri sera e prosegue fino alle ore 20:59 di questa sera. Sono garantiti i servizi essenziali per i treni regionali nelle fasce orarie 6-9 e dalle 18 alle 21. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità al momento è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
5: Sono le 9.
0: URL Radio.
6: The Calming Radio Show.

0: Per il capitolo strano ma vero qui al Comedy Radio Show abbiamo parlato del fatto che sempre più spesso succede nei negozi di arredamento, soprattutto quello famosissimo che conosciamo tutti, dove fanno delle polpette buonissime, che niente, che la gente gli viene, gli scappa la pipì e la fa nei bagni, quelli falsi, quelli esposti, quelli da esposizione. E quindi il personale è disperato.
1: Che poi sono tanto belli i bagni, almeno io parlo di quello della mia città, sono tanto belli i bagni quelli veri.
0: Guarda, ti
1: vicino
0: posso
1: alla,
0: dire,
1: vicino al ristorante.
0: Adesso non esageriamo nel fare pubblicità, non è che hanno bisogno di noi per farlo,
1: certo.
0: Però io nella mia vecchia casa sono entrata in una sala finta un giorno e così come stava l'ho voluta uguale, spiccicata.
1: L'hai fatto?
0: L'ho fatto, è il mio sogno, lo farò anch'io. Però ecco, non è che mi sono seduta e ho guardato la TV. Anche perché la TV era finta anche quella. Ma comunque andiamo avanti e andiamo ai messaggi. Ci scrive Giancarlo, dice: onestamente, se devi mettere un cartello per dire che un bagno esposto non è funzionante, vuol dire che il design ha vinto e la logica ha perso un turno.
1: Giancarlo,
0: sì, sicuramente
1: vero,
0: abbiamo detto, Giancarlo è molto immersivo, molto bello, un plauso a chi fa l'allestitore, però ecco, c'è anche un po' di sale in zucca, no? Non lo so.
1: Ma comunque,
0: un pochino. Giulia dice: quando l'arredamento è così realistico che qualcuno ha bisogno di leggere, forse abbiamo superato il livello showroom e siamo entrati nel Truman Show.
1: Perché adesso poi comunque sai, con gli occhiali Meta,
0: la gente che controlla
1: pensa che sia
0: come la fai?
1: Intelligenza artificiale, no? Dicono: no, guarda, c'è un'esposizione intelligenza, no, è uno che la sta
0: oppure,
1: facendo per
0: oppure
1: davvero.
0: Potrebbe essere una mossa di marketing per far parlare ancora di più del potrebbe
1: dove ne stiamo parlando?
0: Di la verità che sei tu che sei andato a fare la pupù nei bagni.
1: Ma soprattutto
0: dell'idea.
1: Infatti io non faccio la pipì all'idea, faccio proprio la pupù. Bella, sostanziosa.
0: Concludiamo con: a questo punto manca solo il cartello sul divano, non provare a viverci dentro. Però almeno ora tutto è chiaro anche per i più creativi. E questo ce lo scrive Carlo. Beh, Carlo, infatti, come dicevo io, le sale soprattutto sono molto belle. Qual è la parte dell'idea che più
1: allora,
0: ti piace?
1: Allora, la parte dell'idea quando dove ci sono quelle tipo monolocale, dove tu hai
0: piccolo,
1: entri e c'è l'angolo cottura, il piccolo bagnetto, il piccolo letto, il piccolo tutto piccolo.
0: Guarda, adesso io chiamo la tua fidanzata perché quest'idea della monolocale da single non mi piace.
1: Ma io non ho mai detto single.
0: Sara!

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

0: E torna qui al Comedy Radio Show uno dei nostri momenti preferiti. Perché? Perché l'ho deciso io, che è la rubrica più bella di sempre, più bella di tutte, più bella dei belli.
1: Ma anche delle radio blasonate, quelle che hanno programmi storici da 50 anni.
0: Ma non l'ho detto, l'hai detto tu, meno male, così ti pigli tu le denunce. Tra poco, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, recensioni dei bambini sul cibo. Abbiamo immaginato come i bambini possano recensire anche i parenti, tipo la mamma, il cane, il fratellino, il papà. Papà sempre basso in classifica,
1: certo,
0: poverino.
1: Ovvio, sempre, povero.
0: Adesso abbiamo immaginato le recensioni dei bambini sul cibo.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
3: The more you feel it.

0: Ed eccoci qui con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi recensioni del cibo ai bambini. Cioè, ci siamo immaginati, in realtà le abbiamo raccolte dal web, così
1: sì,
0: come
1: certo,
0: la rubrica racconta.
1: Certo.
0: Quelle che sono le risposte alle domande degli adulti su qual è il tuo cibo preferito,
1: certo,
0: banalmente.
1: Ti è piaciuto?
0: No? I loro piatti preferiti.
1: Sì, sì, sì.
0: Esatto. Per esempio, lasagne 5 stelle. Sembra una torta, ma è fatta di pasta e altre cose che non mi ricordo. Buonissime, soprattutto quando le fa la nonna. Scottano sempre, ma ne vale la pena.
1: Lo sai che, vedi, grazie al bambino, non avevo mai pensato che la lasagna è una sorta di torta salata, volendo.
0: Sì.
1: Perché è spessa come una torta.
0: Sai,
1: no?
0: Che io da piccola non amavo le torte, strano, e mangiavo le verdure. Ma infatti, sì, capiva già un po' che
1: ecco perché
0: avrei avuto dei problemi da adulta. E quindi al mio compleanno mi facevo fare la pizza con le candeline. Perché comunque io volevo le candeline.
1: Certo.
0: Però la torta non mi piaceva. Poi abbiamo i nuggets di pollo.
1: Buoni.
0: Bam bam, arti in classifica. Buoni e facili da mangiare. Con la salsa diventano ancora più speciali. Unico difetto: uno tira l'altro e non ti ricordi più quanti ne hai mangiati. Il mio record è 9.
1: Pivello,
0: peccato che non

0: cibo all'impedimento di mamma, all'armocromia addirittura, rosso e verde.
1: Guarda, qua c'è questa cosa mi stupisce. Abbiamo l'hamburger che ha 3 stelle su 5.
0: 3 stelle.
1: Io pensavo di
0: stranissimo.
1: Ma si vede che gli hamburger di questa nuova generazione non sono
0: però
1: buoni come
0: i nostri. Però ti posso dire, lo sai che l'hamburger uno lo apprezza più in età adulta?
1: Ma che
0: perché
1: gesti fai?
0: Ho fatto un gesto.
1: Voi non potete vederlo, ma ho fatto un gesto allora, che non guarda,
0: perché il gesto era quando vai a farcire l'hamburger con il bacon.
1: A me così non me lo fai, sappi.
0: Io l'ho fatto all'hamburger e non l'ho fatto a te, quindi stai calmina.
1: Però me l'hai fatto verso di me, mi sono spaventata.
0: Lo faccio alle mie spalle, vai.
1: Ecco, allora, hamburger molto buono ma difficile da mangiare senza fare i pasticci. Il formaggio sopra è una cosa seria. Io lo preferisco quando papà toglie le cose verdi che a volte ci sono.
0: Il verde non piace molto ai bambini. Verde uguale salute, non ha.
1: Patatine fritte, 100 stelle su 5. Anche se sono tante diverse, sono sempre tutte buone, ma le mie preferite sono quelle lunghe. A volte mi fanno arrabbiare, ma solo perché finiscono troppo in fretta.
0: Quelle patatine, io credo di non esiste un essere umano, bambino, adulto, anziano, che ne mangia una e basta.
1: No.
0: È impossibile mangiarne una e fermarsi.
1: È una magia. Poi abbiamo il gelato al cioccolato, l'unico 5 stelle
0: dolce
1: su 5.
0: Dolce un po' salato.
1: L'unico motivo per cui accompagno la zia a fare la spesa è perché poi mangiamo sempre il gelato. A volte mi sporco il naso, ma secondo me fa parte dell'esperienza. Mai farlo cadere per terra.
0: Mai, partire dal basso e la panna nel naso, vai, grande classico.
1: Pizza margherita, anche qua un sacco di stelle, buonissima, ha il formaggio che si allunga, io lo mangerei anche a colazione, pranzo, merenda e cena. I bordi li mangio solo a volte, se qualcuno mi ruba una fetta non siamo assolutamente più amici.
0: Beh, io la mia ex, infatti ex, mi rubò l'ultima fetta di pizza dal piatto.
1: Addirittura.
0: No, non siamo diventati ex per quel motivo, ma ha creato poi l'iter che ha portato a essere ex fidanzali.
1: Io andrei avanti all'infinito, ma il tempo è finito. Abbiamo cotoletta con patate,
0: buonissima.
1: Se la taglio fa crick vuol dire che è la più buona di sempre, con le patate vicino ancora meglio, i grandi ci mettono il limone ma secondo me la rovinano. Concludiamo con i pancake, morbidi e dolci, sembrano nuvolette da mangiare. Buone. Sono i miei preferiti anche perché li cucina sempre papà la domenica mattina e io adoro fare colazione insieme a lui.
0: Molto all'americana, questa è una tradizione molto americana,
1: molto dolce,
0: carino, molto dolce il pancake e molto dolce il bimbo.
1: Invitatemi.

0: oggi siamo giunti alla fine di questa puntata, contando che è la prima. Abbiamo
1: Sbam bam bam. Lunedì scoppiettante. Mica no, cara Ale. Ogni tanto ti prendi il milanese.
0: Ma ogni tanto mi prende così. Speriamo insomma che domani sia altrettanto.
1: Certo.
0: Altrettanto come?
1: Perché
0: scoppiettante.
1: No. Scoppiettante, frizzante, energizzante.
0: Sì. Anche perché mi sa che domani torna. Anzi, non è che torna, viene a trovarci. Torna, dico, perché a me viene a trovare in separata sede parecchie volte. Tu non la conosci, io la invito sempre quando tu non ci sei.
1: Ma di che stiamo parlando?
0: Stiamo parlando di una special guest. Domani te la presento.
1: Ah, abbiamo la special guest.
0: Un'amica
1: domani.
0: Del comedy.
1: Ma mi devo mettere elegante, mi devo vestire carino.
0: Io direi, guarda, c'è del fuoco. Quindi io, insomma, ecco, con sta bandana che ti sei messo oggi,
1: mi sono messo la bandana perché è lunedì e ancora sto carburando. Vengo da un weekend lungo e impegnativo. Domani mi bello.
0: Comunque, sappi che io sto cercando una tua sostituta. Quindi ti sto per fare le scarpe. No, scherzo.
1: Ale, ma io non l'avevo capito.
0: No,
1: redazione, abbiamo il numero di Miriam Leone?
0: No,
1: perché
0: non
1: poi
0: mi
1: sembra...
0: permetterei mai. Come faccio senza di te? Però ampliamo la famiglia del comedy. Anche perché in vista dell'estate ci vuole un po' di fuego, de fuego, de fuego.
1: Ma perché mi sembra che tu stia parlando di una roba, non so, spagnoleggiante, sudamericana.
0: Già. Domani sorpresa. Quindi appuntamento
1: surprise
0: con la special guest che vi presenteremo domani, con il nostro Alessandro Bisogni
1: e ovviamente con la nostra Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Andale.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla direttrice Roma-Napoli. A causa di un incidente al chilometro 626 ci sono 8 km di coda tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Il traffico defluisce su una sola corsia, uscita consigliata Ceprano. Ci spostiamo su raccordo anulare, in carreggiata interna code qui per traffico intenso tra le uscite Casilina e Ardeatina. In esterna rallentamenti tra Prenestina e Tiburtina. Sul tratto urbano della Roma-Teramo si procede a rilento tra il raccordo anulare e la tangenziale est verso il centro. Sulla diramazione Roma-Nord si sta in fila tra Sette Bagni e il raccordo anulare verso quest'ultimo. Nel quadrante sud della capitale, sulla Pontina, per chi viaggia verso Roma, rallentamenti tra via Laurentina e Castel di Decima. Chiudiamo con lo sciopero nazionale di 24 ore in programma per oggi, lunedì 18 maggio. L'agitazione a Roma coinvolge la rete ATAC a rischio bus, filobus, tram e linee metropolitane dalle ore 8 alle ore 17 e dalle ore 20 fino al termine del servizio. Sono assicurate le fasce di garanzia. Stesse modalità per Cotral a livello regionale. Per Trenitalia lo sciopero è iniziato ieri sera e prosegue fino alle ore 20:59 di questa sera. Sono garantiti i servizi essenziali per i treni regionali nelle fasce orarie 6-9 e dalle 18 alle 21. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
5: Sono le 10.

0: Ma eccoci qua, di nuovo la nostra settimana delle ore 10, puntualissimi, tic tac, ore 10, eccola qua.
1: Come potremmo mancare in effetti. Buongiorno a tutti da Walter Dissi, da Fabio Meli.
0: Sarà per questo che ci chiamiamo This Time come programma, come trasmissione?
1: Ma direi proprio di sì.
0: Perché siamo puntuali alle 10 di ogni mattina.
1: Come degli orologi svizzeri.
0: Molto bene. Amici a casa, buongiorno a tutti da Fabio Meli e Walter Dissi.
1: Appunto, eccoci qua, prontissimi alla nostra macchina del caffè, prontissimi per iniziare la mattinata con voi.
0: Sì, e inizieremo parlando dell'effetto Elisa, sapete cos'è?
1: Ma che...
0: non è la cantante, vi dico subito questo.
1: Ci mancava anche Elisa.
0: Ci mancava Elisa, esatto. A tra pochissimo!

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: C'è la regia che già ci fa degli scherzi ancora prima di iniziare.
1: Il nostro Miguel oggi è in fase burlone.
0: Non è che sta usando l'intelligenza artificiale, sta subendo l'effetto Elisa.
1: Anche lui.
0: Sì, perché sapete, amici a casa, l'effetto Elisa è una sottospecie di cortocircuito, poi dovrei capire perché lo chiamano Elisa, è un cortocircuito mentale che ci spinge ad attribuire sentimenti umani a un software. Cioè, solo perché usa un tono empatico, cioè io parlo con una chat, mi piace, oh, ok, il mio amico preferito è lui.
1: Quindi siamo impazziti del tutto.
0: Esatto.
1: Però effettivamente ci sono delle cose veramente brutte da vedere, come ad esempio trovarsi a cena con gente che invece di parlare con chi è di fronte seduto al tavolo non stacca gli occhi dalla chat del telefono e parla con l'intelligenza artificiale.
0: Le famose tavolate di burattini, cioè, nel senso esatto, che quindi ci sono 5 a tavola, 5 che guardano tutti il telefono.
1: Infatti.
0: E il cameriere come un pirla che lì che aspetta e dice: ma allora cosa prendete?
1: Così.
0: Ma c'è di più, amici a casa. Venezia è stato registrato il primo caso italiano di dipendenza da intelligenza artificiale.
1: Ecco.
0: Quindi una ventenne che è in cura dal medico non ne poteva più di parlare con le persone normali, allora parlava sempre con la chat, con l'intelligenza artificiale.
1: Benissimo, pensate che questa ragazza è arrivata a isolarsi completamente dal mondo reale e ha sostituito ogni interazione umana con i suggerimenti e le risposte che il suo assistente virtuale le dava 24 ore su 24.
0: Ho capito, ma se risponde al telefono cosa fa? Nel senso, prima scrive all'intelligenza artificiale e poi risponde?
1: O non risponde proprio, fa prima.
0: No, ragazzi, via. Non si capisce più, guarda, basta, no. Via, via. Butta via il telefono, ventenne.
1: No!

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot!
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: ma cosa succede? Ma cosa andiamo in chiesa?
1: Chi si sposa?
0: Non lo so. In effetti dobbiamo parlare di un matrimonio qua, no, this time. Certo che entrare in chiesa con sta lagna, però non lo so io. Sapevate che per le sue nozze la sposa ha scelto di arrivare dal mare?
1: Ah, che romantica.
0: Sì, è un po' come la dia arriva dalle acque e è approdata direttamente sulla spiaggia di Sabaudia, tra l'altro è il posto dove io ho fatto il militare.
1: Ah, pensa.
0: A bordo di una barca, tra lo stupore di tutti, che è tipo così. Oh!
1: E con questa musichina qua in sottofondo.
0: Sì, esatto.
1: Beh, voi immaginate infatti la scena. Siete sul bagnasciuga, il sole scende e ti ritrovi circondato solo da abiti bianchi. Mm. Parte questa musichina infernale che stiamo ascoltando e vedi Lorella Cuccarini che accompagna il figlio all'altare.
0: Ah, il figlio, pensavo che era lei la sposa.
1: Beh, vabbè, ci manca ancora, esatto.
0: Scusa. Giorgio Capitta e Sole Galanti si sono uniti in matrimonio al santuario della Madonna della Soresca con un ricevimento blindatissimo in stile total white, cioè erano tutti bianchi, così alla prima macchia di caffè.
1: Che gufo che sei anche tu, sì. Però che carini tutti bianchi, dai. Ricordiamo che Giorgio è il più giovane dei figli da Cuccarini ed è un noto DJ e produttore musicale. Ha scelto infatti di sposare la sua storica fidanzata, nonché stylist di famiglia.
0: Ma è un DJ? Non ho mai sentito che il figlio della Cuccarini facesse il DJ.
1: Ha fatto il matrimonio total white,
0: ecco. Esatto.

0: ancora in chiesa?
1: Sono più una cosa orientale. No.
0: Oh mamma mia.
2: Stanotte amore non ho più pensato.
0: Ecco, te capì? Ragazzi, notiziona.
2: Ho aperto gli occhi per
0: il mondo ha un debito di 353 miliardi.
1: E ci voleva sta musica per dirci una maschera.
0: Sì, perché adesso parte. Sì, perché poi parte il ritornello e si capisce.
1: Ah, ok, vabbè, ma con chi?
0: Sapete che se volessimo ripagare questo debito in banconote da un dollaro, dovremmo impilarle una sull'altra e la colonna supererebbe la distanza tra la Terra e la Luna per ben 90 volte.
1: E voilà. Che va benissimo. E pensa a noi che invece del dollaro come banconota abbiamo una monetina da un euro. Quante volte supereremo la distanza?
0: Sì.
1: Però dobbiamo ricordarci tutti, ogni volta che entriamo in banca, che ognuno di noi ha sulle spalle circa 45.000 euro di rosso per colpa dei mercati globali.
0: Ma così? Ma non possiamo neanche pagarli 45.000 euro?
1: Io non li voglio pagare. Ma,
0: ma no, ma vado avanti. Il debito mondiale ha toccato il record storico di 353.000 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026, quindi stiamo peggiorando di ora in ora, spinto dalle spese folli di Stati Uniti e Cina, casualmente due stati a caso.
1: Punto, vero? Guarda un po', quelli sulla ribalta delle cronache degli ultimi giorni.
0: Sì.
1: Comunque, l'Institute of International Finance ha fatto un'analisi e ha scoperto che questa montagna di soldi equivale al 305% del PIL globale. E aumenta di 4.400 miliardi, e è aumentata quindi di questi 4.400 miliardi solo nei primi tre mesi di quest'anno.
0: Quindi, amici, siete pronti a pagare?
1: No, anche no.

0: Ma perché non portarvi nel centro di Milano adesso, in Piazza Duomo?
1: Così che bello.
0: Sì, perché ultimamente con i festeggiamenti e tutto, ogni tanto la si vede un po' spesso questa... questa piazza, no? Ricordate che in piazza c'è quella famosa statua di Vittorio Emanuele a Milano, quella storta. Sì, se tu la guardi è storta, il cavallo è sbilenco, sì. Lo sapevate che nel basamento di questa statua sono scolpiti dei leoni pronti a balzar fuori?
1: Addirittura?
0: Sì, esatto. Però vai a scoprirli. Rappresentano il popolo che, secondo l'artista Ercole Rosa, difende con forza l'unità d'Italia.
1: Ah, bene. Se vi va di andarli a scoprire, mi raccomando, non fatelo di notte, perché a quanto pare l'altra notte un burlone, il burlone non manca mai in effetti, ha sfidato il vuoto cercando di mettersi in sella

0: sulla statua, ma proprio alle spalle del re.
1: Ma cosa fa? Ma, no, ma, cioè, ma ti rendi conto?
0: Vabbè.
1: Ma com'è sta cosa? Ma è poi difficilissimo andare sulla sella di quella statua lì.
0: Sì,
1: cioè, scivolosissima, ti spacchi la testa se cadi giù.
0: E poi è storta, quindi.
1: Ma questo qua non era neanche un giovincello, 44 anni,
0: Ecco.
1: In evidente stato di alterazione si è arrampicato alle 4 del mattino sulla statua di Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo.
0: Ecco, benissimo. Beh. Alla fine, il lieto fine è che il protagonista è stato identificato, è un cittadino svizzero.
1: Ma cosa fa? Ma è pure svizzero.
0: E fa niente, cioè, dopo una fetta di Emmental si fa questo e altro. È stato fatto scendere dalle forze dell'ordine e trasportato in ospedale per accertamenti psichiatrici.
1: Io direi allo svizzero, tornatene tra le montagne che è meglio.
0: Ecco, non ci sono statue, al massimo ti arrampichi su un pino.

0: questa time su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: via di corsa come su un cavallo alato, anzi col cavallo di Emanuele Filiberti.
1: No, vai piano che è sciancato e storto, quindi ancora crediamo.
0: Ci sentiamo domani, solito orario alle 10 con Fabio Meli e Walter DC.
1: E puntualissimi, mi raccomando, perché noi ci saremo per il momento. Buona giornata a tutti.
0: Ciao a tutti, ciao. Buona cavalcata.
1: Dove va?
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Astral Info Mobilità.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla direttrice Roma-Napoli, risolto l'incidente avvenuto al chilometro 617, code in smaltimento tra Ceprano e Ferentino in direzione Roma. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata interna, code qui per traffico tra diramazione Roma Sud e Ardeatina. In esterna si procede a rilento tra Roma Fiumicino e Pontina e più avanti all'altezza della Prenestina. Sul tratto urbano della Roma Teramo, rallentamenti tra Tor Cervare e la tangenziale est verso il centro. Sulla Roma Fiumicino si sta in fila tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur. Infine ricordiamo lo sciopero nazionale in programma per oggi 18 maggio. L'agitazione a Roma coinvolge la rete ATAC e Cotral, attive le fasce di garanzia. Per Trenitalia lo sciopero è iniziato ieri sera e prosegue fino alle 20.59 di questa sera. Sono garantiti i servizi essenziali per i treni regionali. Da Giorgia Alonso e Astral Info Mobilità al momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 10:59.
3: VRL Radio.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon lunedì. Oggi è il 18 di maggio e diamo il via a una nuova settimana insieme. Ciao a tutti, ben ritrovati, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, il programma dedicato all'Italia, al nostro bel paese. Io sono Francesca Romana e quindi saremo insieme in quest'ora. Tra poco con noi ci sarà Lorenzo e partiremo dall'agenda, quindi le date più importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo 18 di maggio, ma non solo, parleremo anche di un personaggio. Lei è stata una grande donna, un grande magistrato e un simbolo per la città di Palermo. Parleremo di Francesca Morvillo e poi, in chiusura, la generazione Z. Per quante gliene si possano dire, ma stanno invertendo un po' la rotta che ormai avevamo intrapreso da anni, perché quando si parla di cibo non si va per loro più al supermercato, ma si va al mercato, sì, quello rionale. Ecco, di tutto questo ne parliamo tra pochissimo perché comincia Verdi, Bianchi e Rossi.

0: disco.
1: Apriamo questa nuova settimana insieme di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, buon lunedì. Io sono Francesca Romana. Apriamo l'ora dedicata all'Italia col nostro Lore. Ciao Lore.
2: Eccomi, ciao Fra.
1: Buon lunedì.
2: Grazie,
1: bentornato,
2: a te.
1: Buon inizio di settimana a te e a tutti i nostri ascoltatori. E per cominciare nel migliore dei modi questa settimana non può mancare lei, l'agenda. Tu sei un grande esperto di date, quindi illuminaci. Quali sono le annate che hanno segnato un qualcosa di molto particolare nella storia d'Italia in questo 18 maggio.
2: Partiamo dal 1910, la Terra passa attraverso la coda della cometa di Halley, che tornerà nel 2061, speriamo di esserci. Che dire?
1: Io avrò 61 anni, tu?
2: Io un po' di
1: forse,
2: più.
1: Forse
2: non
1: un po' di
2: non
1: più.
2: Troppo di più.
1: Ah beh, qualcuno in più.
2: Poi, 1944, seconda guerra mondiale, reparti del secondo corpo polacco conquistano l'abbazia di Montecassino. 1993, dopo 11 anni di latitanza, all'alba viene arrestato il boss mafioso Nitto Santapaola. 1999, Carlo Azeglio Ciampi inizia il suo mandato come Presidente della Repubblica. Concludo col 2025 a Città del Vaticano, a luogo in Piazza San Pietro, la solenne messa di inaugurazione del pontificato di Papa Leone XIV.
1: E quante cose sono successe
2: tante,
1: in questo 18 di
2: vero,
1: maggio.
2: Tante. Continuo con i compleanni, tanti auguri anche se non c'è più a Giovanni Falcone, ma piace sempre ricordarlo, al giudice Ayala, a Brignano e Aurora Leone che fa parte del gruppo dei De Jackal.
1: Che tra l'altro ha condotto il dopo festival assieme a Nicola Sabino e ad altri suoi colleghi di questo gruppo di comici che vengono da Napoli. Facciamo anche tanti auguri a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi che compiono gli anni in questo giorno e ci sono altri auguri da fare però.
2: Certo, San Giovanni I, Papa e Martire, e San Felice, sono due.
1: Quindi tanti auguri a tutte le persone che portano il nome di Giovanni e di Felice.
2: Concludo col proverbio, di maggio nascono i ladri.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: ci siamo lasciati con un proverbio, Lorenzo, che mi ha, come dire, suscitato tanta attenzione e tanta curiosità. Sì, perché, ancora ben ritrovati, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e come proverbio del giorno, del mese di maggio, Lorenzo ha trovato: di maggio nascono solo ladri?
1: Nascono i ladri, legato al tempo, diciamo, ingannevole, che tende appunto a fregarti, capito? Maggio un po' ti frega, un po' come aprile.
0: Sarà perché nascono le persone sotto il segno dei gemelli, e quindi si dice che chi appunto ha questo segno è poco affidabile.
1: Ah, sì?
0: Secondo me, no, stavo dicendo, sarà per questo? Secondo me no, e non sono, guarda, neanche d'accordo col tuo proverbio,
1: ecco,
0: te lo dico.
1: Bocciato. Comunque ci hanno scritto Manuel e Luisa, che salutiamo.
0: Ciao Manuel e ciao Luisa.
1: Manuel, auguri Falcone, tu e Borsellino e tutti i morti a causa della mafia non verrete mai dimenticati. Non c'è nulla da aggiungere, ovviamente sappiamo tutti che è così. Non smetteremo mai di ricordarli noi qui a VBR.
0: Ma in generale, anche per quanto riguarda la storia d'Italia e del nostro paese, che si parli di mafia che purtroppo esiste in Sicilia, mafia campana, mafia calabrese, insomma ce ne sono veramente di tante tipologie. La mafia più purtroppo è una, e va sconfitta, va affrontata nel migliore dei modi, e ci sono questi personaggi che purtroppo sono scomparsi, hanno perso la vita proprio per mano della mafia, che ogni giorno ci fanno ricordare quanto sia importante portare avanti questa lotta come italiani e come paese anche.
1: Luisa invece segue le vicende di Sanremo grazie ai video dei De Giaga, simpaticissimi anche come lei, quindi le salutiamo volentieri.
2: Non

Che bello quando è lunedì e che bello quando è lunedì e siamo insieme. Ancora ben ritrovati a Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi facciamo una dedica speciale a una personalità che ha influito molto nel mondo dell'avvocatura e della magistratura. Stiamo parlando di Francesca Morvillo, una figura molto importante anche per quanto riguarda la storia di una città, la storia di una regione, ed è proprio così che oggi vogliamo ricordarla. A Verdi, Bianchi e Rossi è proprio di lei che parleremo, quindi restate con noi, torniamo tra pochissimo.

Hit Station. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

0: È il nostro lunedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, ancora ben ritrovati. Parliamo d'Italia, è lungo e largo e quindi dobbiamo aprire anche una parentesi sulle eccellenze del nostro paese e su quei personaggi che hanno lasciato veramente qualcosa di molto importante. Perlomeno l'augurio è che negli anni sia sempre più così. Parliamo di Falcone, ma parliamo anche di sua moglie, Francesca Morvillo. Ciao Lore!
1: Ciao Fra! Esatto, nel giorno del compleanno di Falcone ho voluto dedicare invece un po' di spazio alla moglie, che non è stata soltanto appunto la moglie di Falcone, è stata soprattutto un grandissimo magistrato, l'unico magistrato donna ad essere stato ucciso dalla mafia. È uscito fuori recentemente una lettera di Francesca per Giovanni Falcone. Giovanni, amore mio, sei la cosa più bella della mia vita. Sarai sempre dentro di me, come io spero di rimanere viva nel tuo cuore. Quindi si vede che erano molto innamorati, però appunto, come ti dicevo, non è stata soltanto la moglie, cioè è stata anche un punto di riferimento per tante donne che successivamente la sua morte hanno intrapreso la carriera di giurisprudenza per seguire anche un po' le sue gesta, perché lei
0: le sue
1: è stata
0: orme.
1: Esatto, lei è stata comunque anche un punto di riferimento perché ha cambiato un po' alcune cose, nel senso ha avuto un metodo all'avanguardia che infatti viene anche ripreso tutt'oggi. Francesca Morvillo, così come Giovanni Falcone, è rimasta nella memoria non soltanto dei palermitani ma anche di tutti gli italiani. E lo Stato ovviamente gli ha dedicato intanto il centro di prima accoglienza per i minorenni, mentre nel 2019 il Comune di Milano ha dedicato una piazzetta a Morvillo e Emanuela Loi, ricordiamola, caduta nell'attentato di Via D'Amelio mentre prestava servizio alla scorta di Paolo Borsellino.
0: Ed è così che da un punto di vista ricordiamo con gioia, ma anche con tristezza e rammarico questi personaggi. Gioia perché hanno segnato uno spartiacque, e tristezza appunto per quello che è accaduto e che speriamo possa essere soltanto un lontano ricordo di una storia che ormai è passata.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: VRN Radio, la tua radio.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Che stai facendo?
16: Niente.
15: Come niente? Ti stai facendo una canna?
16: E beh?
15: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
16: Sì. E te che ne sai?
15: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
17: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa 1 su 10 è minorenne.
15: Butta via la droga, non la vita.
18: È mezzogiorno.
0: WRN Radio.

0: Abbiamo parlato di personaggi che hanno segnato la storia del nostro paese negli anni 90, Giovanni Falcone, che appunto abbiamo ricordato oggi perché cade l'anniversario della sua nascita, e con lui abbiamo ricordato anche la moglie, Francesca Morvillo, e proprio a lei a cui abbiamo dedicato uno spazio del nostro programma oggi.
1: Ci hanno scritto, a proposito, Francesca, Claudia e Michele. Claudia ci ha scritto: studio giurisprudenza e per tutte le donne del corso lei è sicuramente un modello e un esempio da seguire, come giustamente dicevamo prima, anche perché Francesca Morvillo è stata anche un po' l'innovatrice, tra l'altro, nel suo lavoro. Michele invece ci ha scritto: grazie a donne come Francesca la mia Palermo è diventata una città migliore, ti ringrazio.
0: Anche perché, ricordiamo, l'abbiamo detto prima parlando di lei e raccontando un po' la sua storia, lei è stata un grande magistrato ed è stata purtroppo anche tristemente l'unico magistrato donna che ha subito sulla sua pelle le stragi di mafia.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

Arriva il momento di aprire la parentesi dedicata al cibo e voglio parlarvi della mia cara generazione, perché io appartengo alla famosa Gen Z e negli ultimi anni ci si attribuiscono veramente tantissimi trend. La Gen Z ama stare a letto a fare assolutamente niente, scrollando solo il telefono. La Gen Z ama fare questo, ama fare quello, ma finalmente c'è una buona cosa reale che amiamo fare. Perché? Che cosa ha a vedere questo con il mondo del cibo? Noi stiamo boicottando i supermercati e invece torniamo ai mercati rionali. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Sunder, Sunder.
1: WRN Radio.
2: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24
3: giorno e notte.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

0: Arriviamo alla fine di questo lunedì insieme, giorno che ha aperto la settimana di verdi, bianchi e rossi. Sono Francesca Romana, con noi c'è ancora Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo di un trend che riguarda la generazione Z, perché spesso si dice: ah, la generazione Z, questo trend, questo, quello e quell'altro, spesso anche associato a qualcosa di non troppo positivo. Però oggi invece parliamo della Gen Z, che ama tornare al mercato.
1: Esatto, oggi facciamo un po', diciamo, i romanticoni, no? I nostalgici. Perché? Perché siamo un po' stanchi, diciamo, di andare al supermercato e di trovare, faccio un esempio, le ciliegie a dicembre. Cioè non esiste, no? Cioè il tempio del consumo ci ha un po' stufati. Quindi i giovani d'oggi sono contenti di tornare nei rioni, cioè nel mercato rionale. Poi a Roma siamo pieni, ad esempio, io vengo da Roma ed è pieno di mercati rionali. E praticamente parlare col fruttivendolo,
0: instaurare anche quel rapporto umano, piuttosto che andare lì alla cassetta della frutta,
1: esatto,
0: alla cassetta della verdura, prendere le cose. Ma poi hanno anche un sapore, una specialità diversa, perché sono magari dei prodotti che sì, arrivano dagli stessi rivenditori dei supermercati eventualmente, o forse anche no, io non lo so, non sono un'esperta. Però il prodotto che compriamo al mercato, o per una convinzione nostra mentale, o comunque per delle oggettività, di fatto sono sempre più buoni.
1: Esattamente, un po' tutto più genuino, diciamo. Certo, non è più ad esempio la Roma di 40 anni fa, 50 anni fa, no? Che andavi nel mercato rionale e trovavi, un esempio, la sora Lella che ti vendeva qualcosa.
0: Il pescivendolo, ad esempio, oggi è una figura un po' meno presente nei mercati rionali, però c'è il panettiere, c'è il fruttivendolo, insomma ci sono tantissime attività.
1: C'è soprattutto cibo buono, gente bella, gente di quartiere, e perché no? Quindi andiamo là sia per trovare appunto roba buona da mettere in tavola e per fare conoscenze, come dicevo, genuine.

0: Termina qui la prima puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio per i tanti messaggi che ci inviate, per essere così tanto parte del nostro programma. Ringrazio anche Lorenzo e vi ricordo che noi ci sentiamo domani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: VRN News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. Anche le borse europee mostrano forte nervosismo, i listini aprono in netto calo, appesantiti dal timore di nuovi rincari energetici. Piazza Affari ora cede circa l'1,7%. Risale anche lo spread vicino agli 80 punti. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capo barca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Il permesso inoltre era solo fino a 50 metri. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo accusato di strage e lesioni aggravate si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. A più tardi.
2: Sono le 13.

ed eccoci qui, puntuali più che mai, una nuova settimana insieme, cari amici miei. Oggi è lunedì e con la hit che avete appena ascoltato è partito un nuovo appuntamento di Telesuono. Ovviamente su VRN in compagnia di Sergio ci facciamo il pranzo in musica. Com'è andata? Com'è andato il weekend? Siete riusciti a riposare? Magari vi siete divertiti un po'? Siete più carichi che mai, come siamo noi di VRN, per affrontare un'ennesima settimana della nostra stramba vita? Perché le vite ce le abbiamo strambe. Nel 1896 Beck Carrel scoprì la radioattività. Uno scienziato francese si accorse che per primo dell'esistenza di un fenomeno naturale che è governato o indotto artificialmente, avrebbe fornito più strumenti di indagini alla chimica e alla medicina per scoprire il, insomma, un po' quello che c'è dentro. E poi esordio al cinema di King Kong, un gorilla di 10 metri sopravvissuto sull'isola del Tesco. Fu un gran film, diventò un gran film. Ce ne sono stati tanti, no? Poi di remake di King Kong.

0: appesi in aria come due altalene.
1: Per la prima volta in questa settimana vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi: 375-863-2965, la WhatsApp line di Telesuono, il sito internet della nostra radio wrnradio.eu, ma ci sono ovviamente anche i social che sono aperti H24, dove lì possiamo andare a pettegolare e rimanere insieme. Ovviamente lì bisogna mettere prima il segui e poi riempire di cuoricini i nostri post, e come dico sempre, se magari ci taggate noi vi ricondividiamo, perché più siamo e più ci divertiamo. E poi le applicazioni per la nostra radio da scaricare sui vostri smart device Android e iOS per portare la nostra musica con voi, nonché se avete acquistato di recente una nuova automobile di nuova generazione, nell'infotainment troverete il tasto web, quindi basta cercare VRN e utilizzare la connessione della vostra automobile e non avete bisogno di scaricare le nostre app. Potete portare la nostra musica in giro in tutto il mondo con voi. Tra un po', dopo le prossime hits, vi parlo di

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: VRN Radio, più l'ascolto.

parliamo di salute in avvio di settimana, vi dicevo parliamo di vino, perché uno studio dice che bere 35 bicchieri di vino al mese fa bene al cuore. È davvero il vino un alleato al nostro cuore? Uno studio pubblicato sull'European Heart Journal ha osservato che all'interno di uno stile alimentare equilibrato come la dieta mediterranea, un consumo moderato di vino potrebbe essere associato a un minor rischio cardiovascolare. I ricercatori hanno seguito per 3 anni oltre 1200 persone con fattori di rischio, rilevando che chi consuma tra 1 e 3 bicchieri a settimana, fino al massimo di 12-35 al mese, mostrava indicatori cardiaci migliori rispetto a chi beveva meno o non ne faceva uso per nulla. Per evitare errori nella dichiarazione dei partecipanti, è stato analizzato anche l'acido tartarico nelle urine, un biomarcatore legato al consumo di vino. Attenzione però, si parla sempre di quantità moderate e inserite in un contesto di alimentazione e di stile di vita equilibrato e sano. Ovviamente andare sempre oltre nelle cose può indurci in errori o non può essere efficace, come ci sta scritto qui. Voi in quanti calici di vino bevete al mese? Quanti bicchieri vi fate fuori durante una settimana nei vostri pranzo? Ve lo portate il vino quando, insomma, siamo qui insieme ad ascoltare e goderci Telesuono?

0: sia.
1: Le hits di Telesuono, come quelle che abbiamo appena ascoltato, ma anche le notizie, le curiosità che vengono dal web. Durante le vacanze voi preferite il mare o la montagna o le grandi città da andare a visitare? Perché stavo leggendo questo articolo su internet che dice che la scienza ha dimostrato che il mare fa miracoli sul nostro corpo e cervello. Io per esempio, quando ho possibilità di andare in vacanza, scelgo sempre posti di mare. Sono più, insomma, orientato verso il mare che la montagna. Quando arrivi in spiaggia il cervello cambia ritmo, gli esperti parlano di rigenerazione dell'attenzione, la mente smette di essere in modalità allarme continuo e torna a uno stato più calmo e ricettivo. Secondo lo psicologo ambientale Matt White, i paesaggi con l'acqua sono tra i più rigeneranti in assoluto. L'orizzonte aperto e il suono ripetitivo delle onde abbassano lo stress e aiutano a ridimensionare i pensieri. Anche la ricercatrice Catherine Kelly sottolinea che osservare il mare aumenta il senso di connessione e serenità, facendoci sentire parte di qualcosa di più, insomma, di più grande, se così possiamo dire. Quindi non è solo una vacanza, ma il mare diventa proprio un premere il reset del nostro cervello. Quindi, come dicevo prima, preferisco il mare. Importante che non ci sia accanto al mio ombrellone o la mia spiaggina le famiglie quelle numerose con tanti bambini che fanno chiasso, magari portano quegli aggeggi che collegano quei bluetooth del proprio telefonino e mettono la musica a palla anche, lo so, nel periodo del pranzo, no? Quando si fa la pennichella al mare, che è davvero secondo me un momento di reset. Ditemi la verità, quando torni al mare cosa vi accade? Fatecelo sapere sui nostri social.

0: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot. Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: The more you feel it.

c'è chi dice sulla nostra WhatsApp line che il mare è un momento di totale relax, lo dice Elisabetta dall'Emilia Romagna, ma anche Francesco che dice che lui preferisce la quiete della montagna, passeggiare nei boschi per lui è un momento di relax. Come succede sempre a quest'ora, è arrivato il momento su Telesuono del Living in the Past. Ce ne andiamo indietro al 1963, quando Tony Renis è primo in classifica con Uno per tutte.

Nel 1984, Cosa sei dei Ricchi e Poveri è tra i brani più venduti. Andiamo al 1990, quando Marco Masini pubblica il disco Disperato. Nel 1991 Riccardo Cocciante trionfa in classifica con Se stiamo insieme. Andiamo al 1996, gli Elio e le Storie Tese sono in vetta alle classifiche con La terra dei cachi. Nel 2005 Antonella Ruggero incide il disco Big Band. Scendiamo al 2006, Dolce Nera pubblica l'album Il popolo dei sogni. Nel 2016 Vasco Rossi lancia il singolo Il blues della chitarra sola. E se poi scendiamo un po' più ai giorni nostri, nel 2022 Baby di Sfera Ebbasta e Jay Balvin è certificato doppio disco di platino, e questa era anche l'ultima data di questo Living in the Past, di questo lunedì, primo giorno della settimana.

Piano piano ci siamo fatti fuori anche questo primo giorno della settimana, che è sempre quello più complicato. Lo diciamo sempre tutti i lunedì, che insomma il lunedì, sebbene arriviamo da un meritato periodo di riposo, è sempre comunque faticoso. Ho fatto la rima baciata, sono anche poeta. Con le hits che abbiamo appena ascoltato, Telesuono per quest'oggi finisce qui. Appuntamento rinnovato domani, come sempre, stessa ora, stessa radio e stesso rompimento di scatole che sta qui dietro al microfono. Rimanete con noi.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla direttrice Roma-Napoli, traffico sbloccato con code residue tra Ceprano e Ferentino in entrambe le direzioni, per l'incidente ora risolto avvenuto al chilometro 620 in direzione Roma. Rimaniamo sulla 1, rimosso il veicolo in avaria, code in smaltimento all'altezza del bivio A1 di ramazione Roma Nord in direzione Firenze. Ci spostiamo su raccordo anulare, in carreggiata interna un veicolo in panne causa file tra Roma Teramo e Prenestina. Sul tratto urbano della A24 ci sono difficoltà di immissione proprio sul raccordo, con code a partire da via Togliatti, e nel senso opposto si sta in fila per traffico intenso tra Portonaccio e Tangenziale Est. Infine ricordiamo lo sciopero nazionale in programma per oggi 18 maggio. L'agitazione a Roma coinvolge la rete ATAC e Cotral, attive le fasce di garanzia. Per Trenitalia lo sciopero è iniziato ieri sera e prosegue fino alle ore 20:59 di questa sera. Sono garantiti i servizi essenziali per i treni regionali. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
1: Un servizio della Regione Lazio.

la puntata del lunedì, eccoci, benvenuti, ci siamo pronti anche oggi a partire con tante notizie, tante curiosità, tanti gossip. Insomma, si parte con 5 in condotta.

No, vabbè, resterà un incontro storico, quello della scorsa settimana tra Trump e Xi Jinping in Cina, ma resterà storico anche per i tanti meme che sono nati da questo incontro incredibile. Cioè, è inondato il web da Trump che balla con Xi Jinping a tanti altri, divertentissimi. Poi con dei doppiaggi che sono fantastici, devo dire. I like being-

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
4: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
5: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
4: Niente, ignora tutti i messaggi.
6: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Oh, questa è una bella notizia per tutti gli automobilisti, è qualcosa che aspettavamo da tempo a partire dal 1° di giugno. Gli automobilisti che hanno subito disservizi durante gli spostamenti in autostrada, questo a causa di blocchi del traffico e ritardi legati ai cantieri direttamente dai gestori delle autostrade, ecco, quindi c'è questo nuovo sistema di rimborso dei pedaggi autostradali che appunto dal 1° di giugno ci permetterà, se non altro, cioè non è che arrivi in tempo, ma hai questo piccolo rimborso che è sempre meglio di niente.

È bella questa idea che hanno messo in atto in Islanda. In Islanda, posto bellissimo, insomma, lassù, dove adesso in questo periodo è sempre giorno, giusto? Cioè praticamente non diventa mai buio, ma poi d'inverno non arriva mai il sole. Vabbè, non è di questo che volevo parlarvi, ma di questa iniziativa che hanno avuto in Islanda per limitare gli incidenti stradali. Ecco, hanno pensato bene di piazzare delle biciclette dismesse, colorate di giallo, agli incroci stradali. Ecco, li attaccate al semaforo praticamente, o allo stop, o ai cartelli stradali. Questo per invitare gli automobilisti a rallentare, a prendere l'incrocio con molta prudenza, perché sì, sono proprio gli incroci i punti dove avviene la maggior parte degli incidenti. Quindi ecco, questa bicicletta, se psicologicamente ti fa rallentare.

0: love.
1: On your radio. Oh, we are life.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

Le stiamo provando tutte in questi giorni in vista. Poi, no, la prova costume l'abbiamo già fatta ed è andata male, ammettiamolo. Le stiamo provando tutte per riuscire ad arrivare poi a quando davvero dovremmo indossare il costume in spiaggia. Ecco, e dovremmo un po' presentarci in maniera, insomma, piacevole, diciamo così. Ecco, una delle tecniche è quella del freddo, delle docce fredde. Beh, alcuni ricercatori inglesi e olandesi hanno osservato come le basse temperature possano consumare il grasso bruno, cioè quello che aiuta l'organismo a produrre calore. Quindi ecco, una doccia fredda aiuta, non dico a perdere chili, no, insomma, ma a consumare un po' di più grasso. Ecco, va bene, attenzione però, poi rischi di beccarti davvero un raffreddore, un malanno, e allora saltano pure le ferie.

0: Parliamo di lavoro e parliamo di colloqui di lavoro, perché c'è questa notizia curiosa di questa ricerca che è stata fatta dalla CGA di Mestre, quindi insomma voglio dire da un ente molto molto importante e nel quale possiamo fidarci sicuramente, che riguarda i colloqui di lavoro. I colloqui di lavoro sono sempre qualcosa che ti mette l'ansia dentro, no? Fare un colloquio di lavoro, mi prenderanno, non mi prenderanno? Beh, sappiate che quasi un colloquio su tre va a vuoto, cioè perché non si presenta nessuno, nel senso cioè che prenotano il colloquio, sai, fissano la data e così via, e poi per mille motivi, ecco, uno su tre, pensate un po', non si presenta.
1: 5 in condotta.
2: WRN, your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami. Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
17: Sono le 15. UR.

E sono passate di moda e non soltanto, sono davvero, anzi, viene richiesto proprio di non indossarle. E sto parlando delle pellicce. Sì, la Camera Nazionale della Moda Italiana ha chiesto ai brand partecipanti alla prossima Fashion Week Donna di Milano di non usare le pellicce animali. Cioè, dice, sì, se volete usare una pelliccia sintetica, che poi è davvero difficile riconoscere qual è sintetica e qual è vera, una vera pelliccia d'animale, ecco, dicono stop alle pellicce animali in modo definitivo, cosa che avviene già a Londra e a New York.

No, ma ancora, c'ho sto problema, l'abbiamo parlato anche quando un paio di settimane fa, dei problemi dei pavoni a Punta Marina, e lì non ne possono più, davvero, so, facciamo qualcosa per questi abitanti di Punta Marina che dicono hanno anche danni notevoli in casa dovuti proprio ai pavoni, addirittura alcune famiglie lamentano 10.000 euro di danni nelle case, e per non contare poi le visite all'otorino, perché questi pavoni continuano ad urlare, a emettere il loro richiamo che davvero dopo un po' diventa fastidioso e fa addirittura male all'orecchio.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più

Continuerò a parlare di moda e di tendenza, perché insomma, sì, oggi è la giornata che dedichiamo alla moda, e parliamo degli orecchini. Ecco, sapete quali sono gli orecchini di tendenza per la prossima estate 2026? Tiratele fuori dai cassetti, sono gli orecchini della nonna. Ecco, quelli sai stile. Io adesso non li so, ma insomma, avete presente, no? Quando vi dico gli orecchini della nonna, che erano un po' particolari, ecco, vedi il taglio, la fattezza, che era insomma di anni passati, di anni che furono. Ecco, stanno andando alla grande, e si chiama il Granny Style.

0: Giovanni.
1: Eh beh, oggi è l'argomento clou, parliamo di tendenze, parliamo di bellezza e la nuova frontiera, parliamo anche per noi maschietti ogni tanto, di bellezza, la nuova frontiera per i maschi è il Botox maschile, che dicono non è più un tabù, cioè una volta sai, si dice ma no, è una roba da donne, sai, rifarsi il ritocchino, togliere quella ruga, rifare gli zigomi e cose di questo tipo, no, adesso c'è un boom di ritocchini, ma a livello mondiale, confermato anche in Italia, che riguarda proprio gli uomini, i maschietti, lo sapete, io non sono per queste cose, anzi no, proprio non mi piacciono, no, perché poi col passare del tempo ti ritrovi con la faccia che sembra davvero una cosa di plastica, ma piace a molti però questa cosa, e quindi insomma registriamo come notizia questa nuova tendenza.

0: Your passion for music. You're great, yeah.
1: You're great, yeah. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.
3: I'm not ready.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Stop! Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
3: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
7: VRN Radio. Bellissima.
8: Your radio station.
9: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

Ma è ciclica questa cosa, no? Che fa ritornare di moda, o almeno fa tornare curiosa, quella cosa che è capitata magari, che ne so, 20 anni fa, 25 anni fa. Ecco, negli ultimi tempi sui social e nelle community online stanno tornando di moda tutte quelle cose che riguardano gli anni 2000, cioè dalle vecchie pubblicità, sai che la vedi e dici ma sì, ma ti ricordi sta cosa? Oppure le sigle TV ancora più belle, o i programmi televisivi, soprattutto quelli culturali, e la musica soprattutto degli anni 2000. Tra i contenuti più condivisi ci sono vecchie trasmissioni televisive e soprattutto clip musicali che, insomma, paragonate al trap di oggi sono davvero grande musica.

Ma l'avevo riscontrata anch'io questa cosa, questo fenomeno, questa nostalgia degli anni 2000. Non si dice più voglio tornare negli anni 90, ma voglio tornare negli anni 2000. Siamo ai saluti, grazie a tutti per essere stati con noi. Vi aspetto domani. Ciao da Ivano Visonato.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il raccordo anulare, in carreggiata esterna si rallenta tra svincolo Roma-Fiumicino e Ostiense, proseguendo tra Laurentina e Appia. In carreggiata interna si procede a rilento tra Cassia Bis e Salaria e tra Tiburtina e Prenestina. Ci spostiamo sul tratto urbano della A24, per traffico si rallenta tra tangenziale S e Portonaccio e più avanti tra Togliatti e inizio con Planare in direzione del raccordo. Traffico intenso anche sulla Salaria a causa di un veicolo in panne, ci sono code tra tangenziale est e Roma Urbe in direzione del raccordo. Traffico anche sulla Flaminia, code a tratti tra Corso di Francia e via di Grotta Rossa, direzione raccordo anulare. Infine ricordiamo lo sciopero nazionale dei trasporti in programma oggi 18 maggio. A Roma l'agitazione coinvolge la rete ATAC e COTRAL, disagi fino alle 17 e poi dalle 20 fino al termine del servizio. Restano attive le consuete fasce di garanzia. Per Trenitalia invece lo sciopero è iniziato ieri sera e proseguirà fino alle 20.59 di questa sera, garantiti i servizi essenziali dei treni regionali nella fascia oraria dalle 18 alle 21. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Solo le 16 e un minuto.
0: URL.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi nel nostro consueto viaggio di tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato, nel nostro magazine, nel nostro giornale, dove trattiamo tante notizie, ascoltiamo tanta musica. Parleremo subito tra poco di un emoji, di quelle immagini, di quelle motion che si possono inviare su WhatsApp e non solo, che sembra innocente, soprattutto una, ma adesso rischia di sembrare quasi un'offesa ed è una cosa da non utilizzare più.

In diretta The Mag con Yuri Caliolo. Allora, c'è un simbolo che tutti noi abbiamo utilizzato o continuiamo ad utilizzare, dipende con che frequenza, se lo facciamo spesso nelle chat, male, ve lo dico già in anticipo, ed è il pollice in su. Negli ultimi tempi qualcosa è cambiato, perché una parte della Gen Z, della generazione Z, ha iniziato a guardare questo pollicione con sospetto, perché è troppo freddo, troppo passivo, irritante per tante persone. Il problema non è tanto l'emoji in sé, ma quello che comunica, o meglio quello che non comunica, perché rispondere con un semplice pollice in su può dare l'idea di una conversazione chiusa in fretta, liquidata, senza coinvolgimento. È come scrivere un ok, che per tantissime persone, anche per me, è senza anima, no? E nelle chat di lavoro o nei contesti più formali questa sensazione si amplifica ancora di più, come se dietro quel gesto digitale ci fosse distanza, poca voglia di approfondire, poco interesse, no? Ed è curioso, perché stiamo parlando dello stesso simbolo che per anni ha rappresentato l'approvazione, no? Un senso di positività, invece oggi ha cambiato letteralmente tono. Quindi, visto che non è così apprezzato dalla maggior parte delle persone che usa le chat di messaggistica, le app di messaggistica, cerchiamo di utilizzarlo di meno, anche se in realtà il nostro potrebbe essere un pollice in su positivo. Magari a fianco al pollice ci mettiamo un emoji sorridente, cambia tutto.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more...

Tra poco all'interno del nostro viaggio consueto giornaliero parliamo di terapia di coppia. A volte per migliorare o per risanare un rapporto di coppia basta un film e una conversazione durante quel film.

0: without you. C'è uno studio molto interessante che può servire per gli amici che sono fidanzati all'ascolto. Quando si va a guardare un film che parla di relazioni, di amori, di problemi, di conflitti, no? nella convivenza di due persone, e quelle due persone che stanno guardando il film ne parlano, il rischio di separazione diminuisce di gran lunga. C'è proprio un taglionetto quasi chirurgico. Perché funziona tutto questo? Perché guardare una storia dall'esterno permette di vedere delle dinamiche che nella propria relazione spesso sfuggono, errori, silenzi, è un po' come specchiarsi senza sentirsi attaccati, e poi parlarne diventa più semplice, ci sono meno difese, c'è più sincerità, e non serve organizzare un weekend perfetto o cene da film, no? Quelle cene a lume di candela, basta proprio un divano, uno schermo e la voglia di confrontare. Sì, davvero, perché a volte le relazioni non si rompono per grandi eventi, ma anche per piccole cose una dopo l'altra, cose anche non dette, che poi possono portare alla separazione di due persone. Incredibilmente tutto questo invece sembra essere super efficace, quindi da oggi, se c'è qualche problemino, no? Se c'è qualche scaramuccia fra i due, bisogna guardare un film che parla di relazione e parlarne durante appunto la ripresa.
1: Cercavi me, non è vero? Bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

0: Nel nostro magazine di tutti i giorni scopriamo anche determinate cose, no, che accadono nel mondo. Infatti adesso dobbiamo spostarci nelle strade dei due Congo. C'è un'immagine che sembra quasi fuori contesto. Ci sono tante persone che indossano colori accesi, abiti molto eleganti, impeccabili, questa eleganza estrema. Loro hanno un nome, sono i Sappers, ed è praticamente un movimento di persone che non lo fa per moda, ma per identità, per resistenza. Tutto questo nasce come risposta al colonialismo ed è proprio un gesto simbolico molto potente, indossare degli abiti europei ma con uno stile ancora più raffinato dei colonizzatori. Ed è un ribaltamento culturale, un modo per dire: la dignità non si compra ma si costruisce. E attenzione, perché qui non parliamo di vanità ma proprio di un codice preciso. Ci sono regole, disciplina, perfino una legge di tre colori per non esagerare negli abbinamenti. Ogni dettaglio conta, ogni scelta è pensata, e per loro vestirsi bene, indossare qualcosa di altamente elegante, significa affermare qualcosa, significa dire al mondo che anche nelle difficoltà lo spirito resta intatto, e quell'abito diventa molto di più di un vestito, diventa un'armatura, un messaggio per tutto il mondo.
1: Se finisse l'amore, non saprai più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

0: bellezza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio. Yeah, yeah, yeah.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo un incidente sull'autostrada Roma-Fiumicino, traffico rallentato con code tra l'aeroporto e Parco Leonardo, in direzione del raccordo anulare. Code anche su via dell'aeroporto, tra viale Lago di Traiano e via Trincea delle Frasche verso Ostia. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata esterna code a tratti tra svincolo Roma-Fiumicino e Ostiense, con ulteriori code tra Pontina e Appia. In interna si procede a rilento tra Cassia Bis e Salaria. A causa di un incidente code anche tra Bufalotta e svincolo A24 Roma-Teramo. Sul tratto urbano della A24 per traffico ci sono code tra Tangenziale Est e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare. Infine ricordiamo lo sciopero nazionale dei trasporti in programma oggi 18 maggio. A Roma l'agitazione coinvolge la rete ATAC e COTRAL, disagi fino alle 17 e poi dalle 20 fino al termine del servizio. Restano attive le consuete fasce di garanzia. Per Trenitalia invece lo sciopero è iniziato ieri sera e proseguirà fino alle 20.59 di questa sera, garantiti i servizi essenziali dei treni regionali nella fascia oraria 18-21. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:01.

Buon pomeriggio raga, come state? Tutto bene? Beh certo, è finito il lunedì, ormai sono le 17 passate, possiamo considerarlo chiuso? Lo consideriamo chiuso, però prima di andare a casa e fare le vostre cosine c'è da ascoltare Super Hits con Fabio Meli qua su VRN Radio. Perché? Perché vi accompagno dall'uscita del lavoro fino a che ritornate a casa o entrate nel supermercato o quant'altro, dipende dalle cose che fate. Quindi cominciamo, alla parte tecnica c'è Miguel che schiscia il button e fa partire la prossima canzone. Scusa se ancora

La rubrica David Bowie inizia così la settimana di Super Hits con questa rubrica che a noi siamo abbastanza affezionati, perché quasi sempre, almeno una volta alla settimana, la facciamo. Sapevate che David Bowie e Gary Oldman erano amici strettissimi nella vita reale? Non sapevate questa cosa qua? Girarono un video che Oldman accettò di farsi pagare solo con un panino, una soda e il piacere di recitare col Duca Bianco. Così avevano pattuito questa cosa qua per fare il video di The Next Day, la canzone che stiamo ascoltando in sottofondo. Su YouTube, per guardare questo video, trovate lo schermo nero. Purtroppo l'hanno cancellato, ragazzi, la piattaforma ha appena rimosso da pochi giorni tutto perché considera il sangue e i simboli religiosi troppo espliciti e quindi fuori dalle regole di YouTube. Mi dispiace, ma infatti abbiamo provato a cercarlo, non c'è più. Non c'è più, ragazzi. La regia ha provato, ma niente. Questo videoclip di The Next Day di David Bowie è stato temporaneamente censurato dal web a causa appunto di queste immagini forti che ritraggono stigmate e preti violenti in un locale sotterraneo, ragazzi. Ma io non l'ho mai visto, non me lo ricordo un David Bowie così aggressivo, però. La produzione vanta un cast stellare con i premi Oscar come Gary Oldman, Marion Cotillard, che era quell'attrice francese che ricordate era diventata famosa fino anche agli Oscar, che interpretano rispettivamente un sacerdote corrotto e una prostituta in una critica aperta alle istituzioni religiose. È un attacco, sai, quando si va su questo campo quasi sempre, amici a casa, poi si incappa in delle pericolose diatribe, magari anche col Vaticano stesso. Ma io non ce lo vedo David Bowie conciato così, bah, non lo so, chissà come mai hanno fatto questo video.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più...

Sempre Super Hits con Fabio Meli qua da VRN Radio. Buon pomeriggio a tutti se vi siete collegati soltanto adesso. Nel frattempo Miguel ha messo come base questa canzone di Ariana Grande. Cos'è questa? Into You? Into You, sì. Sapevate che Ariana, adesso vi spoilerò una cosa, Ariana Grande ha un nuovo tatuaggio sul palmo della mano che raffigura un fiore e 8 petali. Così, lei si è fatta questo tatuaggio nuovo. È proprio il simbolo nascosto che ha anticipato ai fan l'arrivo del suo 8° lavoro in studio. Sì, perché a quanto pare, adesso vi svelo qualche retroscena. Sul profilo Instagram, tra un selfie e l'altro, è comparso l'annuncio che tutti aspettavano. Una foto che sembra la cover ed è quella della data del 31 luglio che dovete segnarvi sul calendario se amate Ariana Grande. Quindi è apparsa questa fotografia dove Ariana Grande ha ufficializzato il titolo del suo nuovo album. E sapete perché c'è un fiore sulla mano? Perché l'album si intitola Petal. Uscita mondiale prevista per il 31 luglio 2026 con l'etichetta della Republic Records. È l'8° disco di questa grande pop star, grande mica tanto perché è piccoletta, lei non è che fosse, cioè non è una stangona. Prodotta insieme a Ilia, arriverà a 2 anni di distanza da Eternal Sunshine, il vecchio album, e conterrà 12 brani nuovi inediti che descritti dall'artista come un progetto intimo e vitale. Lei doveva avere i petali assolutamente addosso per questo nuovo album. Chissà, speriamo, lo attendiamo con trepidazione. Dobbiamo aspettare fine luglio però.

E qua Super Hits si ritorna al rock. Chi non conosce le note di questa canzone? Smoke and the Water di Deep Purple, tutti, no? Ok. Ma c'ho un annuncio da farvi, ragazzi. I leggendari Deep Purple hanno annunciato il loro 24esimo album in studio. Si intitolerà Splat, la cui uscita mondiale è fissata per il prossimo 3 luglio. Quindi, ragazzi, prima abbiamo avuto Ariana Grande a fine luglio, poi all'inizio di luglio avremo anche il nuovo di Deep Purple. Non ci posso credere. Voi sapevate che il nome della band fu scelto dal chitarrista Ritchie Blackmore perché Deep Purple era il titolo della canzone preferita da sua nonna? Così. Nonna dice: dovete chiamarvi Deep Purple. Vostra nonna cosa vi dice? Va a lavorare, barbù, quella roba lì. I critici e i primi fan descrivono questo nuovo lavoro come il disco più pesante degli ultimi anni, ma addirittura definendolo un ritorno energico alle sonorità leggendarie degli anni 60. No, scusate, 70, perché i Deep Purple siamo più sui 70. Con oltre 120 milioni di copie vendute nel 1968, la band vede oggi Simon McBride alla chitarra unirsi ai pilastri storici di Ian Gillan, Ian Price e Roger Glover, i fantastici e mitici Deep Purple. Li aspettiamo al 3 di luglio. Ho fatto

0: hasta un sueño.
1: WRN Radio.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Ma che sei, scemo?
0: Io?
3: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
3: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
3: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
3: Mi sono spiegato?
5: Ai!
3: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: The more you hear it, the more you feel it.

Beh, non disperate, li vedremo in poltrona i mondiali. Già, direi di sì, ragazzi. Comincia a metà giugno, primi di giugno. So che sono un'infinità di partite mondiali di calcio di quest'anno. Ci sono 700.000 squadre, tranne una, l'Italia. Bravi, e siamo stati bravissimi a uscirne fuori. Così non abbiamo più pensieri fino ai prossimi 4 anni. Oh, suona ancora bene questo disco di Shakira, eh? Il Waka Waka, ragazzi. Siete lì tutti che ballate? Eh sì, dai. Grande annuncio, ufficialmente tornerà a firmare l'inno dei mondiali 2026. E come si intitolerà il brano? Dai, dai! No, veramente, il brano si intitola così, ragazzi. Si intitola Dai, dai! È realizzato in collaborazione con l'artista nigeriano Burna Boy, quindi deve essere un altro Waka Waka. Ma vi dico subito che il titolo Dai Dai ha scatenato un'ironia vitale in Italia. Cioè, non possiamo fare a meno di Dai Dai. Tra l'altro una beffa terribile, cioè l'Italia non c'è e lei canta Dai Dai. Non poteva andare peggio per noi, ragazzi. La critica musicale ha accolto con entusiasmo il ritorno della regina dei mondiali, prevedendo che il mix di pop latino e afrobeats potrà registrare persino un record maggiore del Waka Waka del 2010. Ma non ho dubbi. Tra l'altro Shakira ha 49 anni, ma ci credete? Cioè, ma la vedete in viso? Cioè, ma come fa? Ha girato questo videoclip ufficiale in uno storico stadio del Maracanã di Rio. Perché, se i mondiali si giocano in gli Stati Uniti, cosa c'entra Rio? Attendiamo anche questa novità, sentiremo.

Finisce qui la nostra puntata di oggi. Non preoccupatevi, un italiano lo vincerà ai mondiali, Carletto Ancelotti, con il Brasile, è il CT del Brasile, eh. Saliremo sul podio comunque, dai. Ci sentiamo domani alle 17, sempre con Fabio Meli, per il prossimo appuntamento con Super Hits. E domani, sempre alla solita ora, alle 17. Linea al nostro Waka Waka di turno, il buon Antonio Fly, con Sulle Onde della Musica. Grazie a tutti di averci seguito, domani.

0: only radio station you'll need, WRN Radio.
1: Pronto?

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo un incidente sull'autostrada Roma-Fiumicino, traffico rallentato con code tra l'aeroporto e Parco Leonardo in direzione del raccordo anulare. Code anche su via dell'aeroporto di Fiumicino, tra viale Lago di Traiano e via Monte Cadria verso Ostia. Ci spostiamo sulla diramazione Roma Sud, code all'altezza del raccordo in direzione dello stesso. Sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti tra svincolo Roma-Fiumicino e Ostiense, con ulteriori code tra Pontina e Tuscolana. In interna code tra Cassia Bis e Salaria, più avanti si rallenta tra Nomentana e Prenestina. Mentre sul tratto urbano della A24, per traffico ci sono code a tratti tra tangenziale S e il raccordo anulare, in quest'ultima direzione. Infine ricordiamo lo sciopero nazionale dei trasporti in programma oggi, 18 maggio. A Roma l'agitazione coinvolge la rete ATAC e COTRAL, disagi dalle 20 fino al termine del servizio. Restano attive le consuete fasce di garanzia. Per Trenitalia invece lo sciopero, iniziato ieri sera, proseguirà fino alle 20.59 di questa sera, garantiti i servizi essenziali dei treni regionali, nella fascia oraria 18-21. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59 minuti.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
5: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19.
6: Sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
7: Salve carissimi, ben ritrovati come sempre qui su VRN Radio. Sulle onde della musica, Antonio DJ Fly con voi. Iniziamo un'altra settimana in diretta, non tutta la settimana, ma come ben sapete fino a mercoledì, e diamo inizio anche oggi alla puntata di oggi, come si dice, no?

negli anni 90, nel 95 per la precisione, il quinto album degli Incognito, che si chiama 100 Degrees and Rising, quella che abbiamo ascoltato, la famosissima bella I Hear Your Name.

con la partecipazione di Andrew Ford al basso, al vibrafono grande Nick Mancini, il Well Alright, abbiamo ascoltato, fa parte dell'album del 2024 intitolato Epic Cool di Kirk Wallam, il sassofonista

Pulse, l'album è la title track, quella che abbiamo ascoltato, di Jeff Golub. Since you've been gone, an awesome tune.

0: radio station.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì. E te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Prima dello spot, Not the Same Without You, un brano di Dan O'Fagan dall'album del 2012, Sunken Colors.

la famosissima Take 5 del grande Dave Brubeck Quartet, rifatta nella versione più che altro di Al Jarreau, sulle onde della musica.

grande collaborazione dei 900, grande gruppo italiano, insieme a Paco Seri, il bellissimo The Crossing, l'album di Omir Deodato del 2010, sempre VR Radio, sulle onde della musica.

L'inconfondibile Tulsa Sound di J.J. Cale, un album famosissimo, questo Shades del 1981, What You Expect.

0: radio station.
1: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario. WRN Radio. The more you
8: hear it, the more you feel it. Prima dello spot, i famosissimi The Doobie Brothers, era il 1974, la famosissima Blackwater.

Earwood, Exes and O's, An American Girl, l'album invece Thinking About You del 1995. Vi lascio con chi? Con Alan Jackson e la sua Good Time sulle onde della musica. Finisce qui con il prossimo brano, appunto Alan Jackson, Good Time, e ci sentiamo domani sempre alle 18, sempre su VRN Radio o Web Radio Network, come vi pare, insomma. Ciao, a domani!

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura ancora disagi sull'autostrada Roma-Fiumicino a causa di un incidente, lunghe code tra l'aeroporto e Parco Leonardo. Si transita su una sola corsia in direzione del raccordo anulare. Proseguendo sempre per traffico, code tra viale Isacco Newton e via del Cappellaccio verso l'Eur. Code anche su via Ostiense e sulla via del Mare, tra il raccordo e via di Mezzocammino. Disagi inoltre su via Cristoforo Colombo, tra Mezzocammino e via di Malafede, il tutto in direzione di Ostia. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti tra lo svincolo Roma-Fiumicino e Ostiense, con ulteriori rallentamenti tra Pontina e Tuscolana. In interna il traffico è rallentato tra Cassia Bis e Salaria. Più avanti si procede a rilento anche tra Nomentana e Prenestina, sul tratto urbano della A24, per traffico code a tratti tra la tangenziale est e il raccordo anulare, in quest'ultima direzione. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:59.
0: QRN.

0: Way. Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: pretty boy.
1: Your passion for music.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: più grandi successi. In rotazione, 24 ore su 24.
1: Giorno e notte.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
21: Sono le 20 e un minuto.
22: URL.

0: Buonasera amici di Rainbow, bentornati nella casa radiofonica più colorata del lunedì sera. Io sono Pasquale Auletta, insieme a me Saverio Senzio.
1: Buonasera a tutti, bentrovati, grazie di essere come sempre con noi. Cominciamo una nuova settimana al ritmo di tante cose belle, di tante cose buone. Poi, cioè, io questa settimana è molto intensa per me, eh?
0: Beh, siamo alle battute finali, quindi, esatto, della tua campagna elettorale, esatto. È normale che tu debba essere impegnato.
1: Però ce la faremo.
0: Ce la faremo, perché già sei certo di vincere.
1: No, ce la faremo ad arrivare a lunedì e che il buon Dio ci guardi e giriamo pagina.
0: E appunto, ecco, finalmente si riparte. Nuova settimana, nuovi drammi, nuove notifiche ignorate e soprattutto nuove storie da raccontare. Lunedì sera è quella terra di mezzo dove nessuno ha più voglia di lavorare, ma nessuno vuole ancora andare a dormire. Il giorno in cui il caffè non basta, il traffico sembra personale e la gente guarda il calendario come se fosse un nemico. Ma tranquilli, ci pensiamo, o meglio, forse ci proviamo, sì, noi a tenervi compagnia e a rendere questa serata, sì, più leggera.
1: Sì. È un poeta, capito? Ma io neanche, voglio dire, neanche applicandomi e studiando.
0: Allora, se vuoi ti posso preparare il comizio finale per venerdì.
1: Ma va bene, guarda, ci sta tutto. Allora, salutiamo che da Maria non l'avevamo ancora fatto. Il menù della serata.
0: Allora, oggi parleremo di oggetti quotidiani che ci salvano la vita senza che lo sappiamo. Parleremo di lavori super richiesti che i giovani snobbano. E poi parliamo di una storia assurda che arriva dalla cronaca italiana, che sembra uscita da una fiction nera. E poi avremo anche il nostro consiglio di viaggio del lunedì sera. Dove ci porterai questa
1: sorpresa?
0: Sorpresa.
1: Sì.
0: Allora, mettetevi comodi, abbassate le luci, alzate il volume, perché Rainbow sta per cominciare.
1: Restate con noi, ovviamente.

0: Allora, domanda seria, eh? Hai mai rosicchiato il tappo di una penna mentre pensavi?
1: Ma guarda, forse alle medie, primi anni di superiore.
0: Poi non hai mai più scritto e quindi...
1: No, no, è che poi capisci, insomma, che a livello igienico non è proprio il massimo.
0: Allora, io invece ho conseguito una laurea proprio mordendo i tappi della bicca.
1: Vedi?
0: Comunque pare che quel famoso buchino proprio sul tappo della bicca, lo tieni presente, non sia lì per bellezza. Allora, io pensavo servisse a fischiare durante le interrogazioni, invece no, ha una sua funzione che può salvare addirittura delle vite umane.
1: Addirittura?
0: Sì. Se qualcuno lo ingerisce accidentalmente il tappo, quel foro permette comunque il passaggio minimo dell'aria. Quindi, praticamente il designer della bicca ha pensato, conoscendo l'umanità, qualcuno questo tappo se lo mangerà, lo ingoierà. Ed è successo davvero tante volte, soprattutto con i bambini e con gli studenti che tengono il tappo in bocca. Quindi questo è incredibile, però quel tappo, quel buco sopra, fa respirare nonostante tu l'ingoi.
1: Vabbè, vedi, c'è gente più devastata di me. Questa cosa mi consola.
0: Hai imparato qualche altra cosa.
1: Il tappo della Bic col foro.
0: Non ho una
1: da
0: Bic
1: ingoiare.
0: Sotto mano, se no te lo facevo vedere.
1: Ma anche no, cioè voglio dire, va bene.
0: Anche quell'affare di plastica che lo trovi lungo il tappo, anche quello è importante. A me è servito una volta per bucare una parte delle vie respiratorie di una persona per farlo respirare, quindi anche quella cosa è importante.
1: Ragazzi, altro che ER o Grey's Anatomy, qui abbiamo Auletta Stories.
0: No,
1: ragazzi,
0: quando ti trovi di fronte
1: ma il tappo della penna,
0: della penna.
1: Pensate,
0: ti ho insegnato un'altra cosa.
1: Tagliare la gola?
0: No, bucare, no, tagliare la gola. A volte usiamo delle cose senza chiederci minimamente perché siano fatte così, apriamo, clicchiamo, consumiamo, ma raramente osserviamo. Quindi è importante anche capire certe cose. Quindi lunedì dovrebbe servire pure a questo, rallentare un attimo e accorgerci delle piccole cose intelligenti che ci circondano.
1: Molto bene, molto bene. Appunteremo questa notizia.
0: Dopo la musica parleremo di lavoro, parleremo di mestieri che nessuno vuole più fare, ma attenzione, sono proprio quelli che oggi cercano tutti, ma appunto ascoltiamo prima un po' di musica e poi ne parliamo.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
3: VRN Radio.

0: no? Quindi io che le rompevo,
1: rompevi.
0: Ho ammazzato un sacco di gente, capito?
1: Rompevi.
0: Mi sento male.
1: Parliamo sempre del tappo della penna. Rompevi un'opportunità di salvare una vita.
0: Mannaggia, ragazzi, sono un assassino.
1: C'è un dato che sta facendo discutere tantissimo.
0: Vai.
1: In Italia esistono professioni super richieste ma introvabili. E sai qual è il
0: tipo?
1: Paradosso? Che molti giovani le scartano a priori. Tra i mestieri più richiesti,
0: zappare la terra.
1: No, ci sono tecnici specializzati, saldatori, elettricisti, idraulici, operatori meccanici, cuochi, artigiani. Sono delle professioni concrete, pratiche, spesso non ben pagate, ma considerate meno prestigiose. Però qui c'è un problema culturale enorme. Allora, con l'intelligenza artificiale, molti lavori che un tempo erano ambiti andranno a finire, mentre questi pare che siano i lavori che resteranno sempre utili nel futuro.
0: Certo, anche perché ci vuole una manualità che, voglio dire, con tutta l'intelligenza artificiale, ma se servono le mani, cioè,
1: però
0: l'intelligenza artificiale dove ce la mettiamo?
1: Molti
0: lì?
1: Di questi
0: no.
1: Lavori nessuno li vuole imparare più. Pensa ai falegnami, ai restauratori, ai meccanici specializzati. Quindi senza queste figure il mondo si blocca. E senza questi lavori l'intelligenza artificiale non può farci comunque nulla.
0: Quindi mi raccomando, ragazzuoli, impariamo un mestiere. Una volta si diceva vai a imparare il mestiere, no?
1: No, anche perché
0: prima d'estate, poi a scuola.
1: Il lavoro, allora, sono tutti lavori dignitosi.
0: Il diploma finito.
1: Il lavoro dignitoso non è quello che fa scena su Instagram.
0: No, assolutamente.
1: O quello che ti rende indipendente. Quindi anche oggi c'è tanta gente, te compreso, che vuole diventare influencer, ma nessuno vuole riparare un condizionatore ad agosto.
0: E invece è importante.
1: Sì, perché improvvisamente l'idraulico diventa più importante del creator motivazionale.
0: Esatto.
1: Quindi,
0: e poi ragazzi, cioè, perché si fanno pagare.
1: E si fanno anche pagare. Quindi,
0: giustamente.
1: Il vero problema è che a scuola e l'orientamento spesso raccontano poco di queste opportunità. Quindi meno intelligenza artificiale, meno
0: più
1: social,
0: più praticità, più mestiere,
1: e quindi sicuramente futuro assicurato. Quindi il futuro non è diventare famosi, il futuro è diventare indispensabili, che è molto
0: ragazzi,
1: più intelligente.
0: Esatto. Hello.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: Adesso siamo seri e parliamo di una storia di cronaca che lascia davvero senza parole. Una vicenda durissima, quasi irreale, che arriva dall'Italia e che ha sconvolto tantissime persone. Allora, un uomo è stato vittima di una brutale aggressione domestica.
1: Sì.
0: E sti cazzi, direbbe il mio amico Tony J. Invece no, non lo può dire perché riguarda proprio sti cazzi. Nel senso che l'uomo...
1: Che senso, scusi?
0: Nel senso che l'uomo è stato evirato dalla moglie.
1: Aia.
0: E quindi non solo quindi questo gesto, il ricovero, ma dopo il ricovero la cosa paradossale è che si sarebbe ritrovato addirittura senza casa. Quindi si trova senza due cose importanti. Ridi perché?
1: No, non è bello ridere, però è una situazione paradossale.
0: È una situazione paradossale. Dai, quindi una storia che riapre un tema importante. Quindi la violenza non ha genere. Spesso uno pensa solo le donne siano oggetto di violenza. No, è un tema comune. E spesso quando si parla di violenza domestica, quindi come dicevo, si pensa a uno schema preciso, no, esatto. Invece no, il dolore può colpire chiunque. Quindi molte vittime, poi maschili, hanno paura di denunciare queste cose per vergogna.
1: E questa è la cosa più sbagliata, cioè la violenza domestica è sbagliata sempre, quindi anche nel caso di uomo che subisce violenza, mi raccomando, non è, voglio dire, VRN per il sociale, però è qualcosa di concreto. La denuncia va sempre fatta, anche perché purtroppo poi scattano quei meccanismi di sudditanza psicologica, di vergogna, che impediscono il regolare svolgimento del quotidiano. E non va bene.
0: No, ma anche poi la paura di non essere creduti, il giudizio sociale, perché esiste sempre quella mentalità tossica ai giorni nostri, che l'uomo deve essere forte sempre. Invece no. Quindi la verità è che una violenza resta sempre appunto violenza, e che quindi bisogna denunciare queste cose proprio per avere un supporto psicologico, un supporto sociale, magari anche un aiuto economico, perché poi le persone fragili finiscono invisibili nel giro di pochi giorni mediatici. Quindi noi ci fermiamo un momento, non vogliamo spettacolarizzare il dolore, però vogliamo fare in modo che queste violenze domestiche, che siano maschili, che siano femminili, vengano fuori, quindi senza remore, senza paure. Tra poco cambieremo completamente atmosfera, arriva il nostro consiglio di viaggio del lunedì sera, ma ne parliamo tra poco.
1: Tra pochi.

0: i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

0: Oceanica.
1: Questa settimana vi portiamo al centro dell'Italia, la Valle dei Calanchi e un paesaggio lunare mozzafiato nel cuore della Tuscia Viterbese, in provincia di Viterbo. Le sue spettacolari formazioni argillose abbracciano la celebre Civita di Bagnoregio, un borgo di origine etrusca arroccato su uno sperone tufaceo e famoso per essere la città che muore, il paesaggio e la geologia. La valle è caratterizzata da profondi solchi nel terreno e creste di argilla, un fenomeno di erosione millenario causato dal dilavamento delle acque su un terreno privo di fitta vegetazione. Questo territorio, che si estende tra il lago di Bolsena e la valle del Tevere, è in continua evoluzione e si trasforma costantemente a causa degli agenti atmosferici. Civita di Bagnoregio, al centro di questo scenario surreale, è un gioiello medievale accessibile unicamente tramite un ponte pedonale in cemento. Il borgo è quasi disabitato, ma attira migliaia di visitatori da tutto il mondo. L'accesso al paese prevede il pagamento di un biglietto di euro 5. È possibile fare escursioni di trekking organizzandosi in un'area naturalistica protetta, organizzandosi insomma a tempo debito. Ragazzi, non vi muovete da soli, perché a volte uno, soprattutto in età giovane, scusate, non voglio fare il nonno, però questa è una cosa seria, perché ho avuto un problema serio con un nipote. Cioè, quando fate esperienze di trekking o esperienze estreme, cercate di organizzarvi.
2: Può uscire un lupo, può uscire un animale selvatico, puoi cadere, puoi farti male.
1: Al di là di attrezzature, cioè di come andate posizionate, insomma, fatevi accompagnare da persone che fanno il proprio lavoro, no? Ogni arte ha il suo mestiere. Quindi non
2: avventuratevi. È storia recente di quella immersione alle Maldive, in cui hanno perso,
1: esatto,
2: la vittima tante persone.
1: Esatto.
2: Probabilmente, esatto. Nonostante erano persone esperte.
1: Esatto. Quindi mi raccomando, con calma andate a Civita di Bagnoregio, guardate, sono anche instagrammabili i paesaggi, gli scenari che vedete, e fatevi un bel weekend.
2: Noi vi consigliamo sempre viaggi così, non solo per vedere posti nuovi, ma anche per sentirsi meglio, no?
1: Certo.
2: Che poi il vero lusso di oggi è proprio staccare il cervello, magari un paio di giorni senza notifiche.
1: Esatto.
2: E tornate filosofi. Oppure magari tornate e trovate 500 messaggi di lavoro e allora ripartite subito, proprio per ristaccare nuovamente
1: la
2: spina.
1: Però ogni tanto staccare la spina fa bene.
2: Sicuramente.
1: Non può che essere rigenerato.

0: talk about.
1: E allora anche questo lunedì sera insieme sta per finire. Abbiamo parlato di piccoli dettagli che salvano vite, di lavori dimenticati, di storie difficili e viaggi che fanno respirare. Che poi questo è Rainbow, un programma che passa dal sorriso alla riflessione senza perdere l'umanità.
2: Tutti i colori della settimana, tutti i colori della giornata, raccolti per voi, raccontati per voi, sempre con il massimo rispetto e la voglia di strapparvi anche un sorriso. La puntata finisce qui.
1: Grazie, giusto? Sì, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato mentre guidano, lavorano, cucinano o semplicemente cercano compagnia.
2: Perché vi ricordo che il Rainbow la potete ascoltare dappertutto, anche dalla nostra app. Non ne parliamo quasi mai, ma c'è un'app, insomma, che potete scaricare e attraverso la quale potete sentirci veramente dappertutto.
1: Un saluto al nostro mitico Gaetano Maria, che tiene tutto questo caos insieme con una pazienza eroica. Noi torniamo domani sera, nuova puntata, nuove storie, nuove follie dal mondo.
2: Mi raccomando, state con noi e continuate a seguire la programmazione di Web Radio Network.
1: A domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Un'estate da ricordare, un caleidoscopio misterioso, un'avventura tra le isole pontine. Omar, Edoardo, Bianca. Tre ragazzi, mille domande tra mappe, simboli e leggende. L'isola di Ponza non è solo mare e sabbia. Qualcuno aspetta da tempo che un mistero venga risolto. Un romanzo giovane, fresco, che parla di amicizia, coraggio e della magia di scoprire il mondo con occhi nuovi. Alessandro Gollin, Omar e il dono dell'isola, casa editrice Leone Editore.
1: Da leggere.
2: Immagina di sedere accanto a Leo Amici e di chiedergli le cose più naturali, complesse o strane che ti vengono in mente. E lui risponde con candore, saggezza e semplicità sul bene e il male, sulla vita e il suo significato, sull'amore, la natura, l'universo, sulla vita e la morte, lo spirito e la fede. È un viaggio questo libro, un viaggio che attraversa i pensieri e il cuore di Leo Amici, conducendoti sempre più vicino alla verità con la V maiuscola. Leo Risposte, a cura di Carlo Tedeschi, Edizioni Dare, Fondazione leoamici.org.
3: Da leggere.
4: Sono Valentina De Ludovico e il mio romanzo è Asimmetria dei giorni pari, edito da Bertoni nella collana Schegge. La storia ci racconta di Marta, che soffre di un disturbo ossessivo compulsivo e che crede di poter salvare le persone nei giorni pari e nei disperi di perderle. Un romanzo che apre una riflessione sulla salute mentale, sui ruoli sociali e sulle possibilità di rinascita.
1: Da leggere.
5: La biografia più aggiornata di Carl Gustav Jung, un ritratto a tutto tondo dello psicologo svizzero anche alla luce dei temi e delle esperienze avute con il mistero, parapsicologia, medianità, alchimia, astrologia, I Ching, UFO. Un saggio alimentato da lunghe e appassionate ricerche sulla vita del maestro svizzero, le cui scoperte nel campo della psiche fanno ormai parte del patrimonio di conoscenze di chiunque abbia a cuore la propria interiorità e la propria evoluzione. Paola Giovetti, Carl Gustav Jung, Il Grande Sciamano, Edizioni Mediterranee.
6: Da leggere.
2: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21:02.
8: URL.

0: Che voglia di cantare, che voglia di cantare, mamma mia, mamma mia. No, di nuovo mi hanno lasciato il microfono acceso, ma perché lo fate? Che poi il pubblico mi scrive in privato, mi dice: Giorgina, ma perché non canti un po' di più durante la trasmissione? Ma io mi prendo sul serio, invece di parlare mi metto a cantare. D'ora in poi canterò, io canto. Cavaliere, cavaliere, il nostro cavaliere Giorgio Milanese quanto mi sopporta, ormai da un sacco di anni, vero cavaliere?
1: Sì.
0: Ah sì, e dice pure di sì, quindi è vero che mi sopporta. Questa è Shake It, siamo su VRN tra una matta e l'altro. No, cavaliere, con tutto il rispetto, inizia un nuovo appuntamento con Shake It. Cavaliere, tocca a te.
1: E io sono pronta ad entrare in scena. Tu ti dirai: in scena, è vero, siamo in radio, non in teatro. Ma cara Giorgina, ogni trasmissione è uno spettacolo con te.
0: Assolutamente sì, perché a Shake It emozioni, sorrisi e ritmo si prendono sempre a braccetto. E adesso musica.

0: Avete mai notato che il ghiaccio galleggia sull'acqua? Ma ci deve essere una risposta a questa domanda che la vostra Giorgina si pone questa sera su VRN Radio a Shake It. E sapete chi può darci questa risposta, chi può fornircela? Ovviamente il nostro tuttologo, il nostro cavaliere Giorgio Milanese. Cavaliere, che succede? Perché il ghiaccio galleggia sull'acqua?
1: Ma cara Giorgina, perché a differenza della maggior parte delle sostanze, l'acqua si espande quando congela, e questo rende il ghiaccio meno denso e quindi rispetto all'acqua liquida, e il motivo è che lo fa galleggiare invece di affondare.
0: Quindi per questo motivo galleggia e non affonda.
1: Esatto, ed è fondamentale per la vita, perché laghi e mari gelano solo in superficie e quindi sotto il ghiaccio l'acqua resta liquida e gli animali, i pesci sopravvivono.
0: Questa è una grande notizia. Effettivamente ci sono dei fenomeni particolari in natura che a volte non si spiegano, in realtà le spiegazioni ci sono sempre. E il nostro cavaliere ci dà una mano a capire alcune cose, volta per volta, sempre qui a Shake It il lunedì sera. E adesso, come dico sempre, musica, maestro.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: paradiso.
1: State ascoltando la vostra Giorgina con Shake It, dove il presente e il passato si abbracciano perché le emozioni non hanno tempo.

0: sono qui, ma certo Giorgina, dove vuoi essere? La vostra Giorgina è qui su Warren Radio e Shake It, ma io sono qui, e anche il titolo del pezzo che avete appena ascoltato, interpretato e scritto, perché l'ospite di questa sera è un bravissimo cantautore italiano, scritto e interpretato da Alex Loffredi, al quale diamo il bentornato. Ciao Alex.
1: Ciao Giorgina, grazie di nuovo per il prestigioso invito, è un piacere tornare nella tua trasmissione, grazie ancora.
0: Il piacere nostro di averti qui, perché questa sera dobbiamo raccontare un po' di cose al nostro pubblico, sai che io sono molto spiccia, molto diretta. Il nostro Alex, che è molto umile, fa un sacco di cose. Intanto questo pezzo, Io sono qui, è un pezzo importante della tua produzione musicale, della tua produzione discografica. Raccontiamo un po' rapidamente questa passione per la musica, che arriva molto da lontano. Oltretutto sei plurilaureato, hai fatto un sacco di studi proprio musicali, ma questa musica che arriva da lontano in realtà si concretizza soltanto qualche anno fa.
1: Purtroppo, ahimè, per un evento tragico, la scomparsa di mio papà, che è stato colui che mi ha, come dire, indotto sin da piccolo per quanto riguarda la musica, e quindi glielo dovevo, lo dovevo fare purtroppo finché era in vita, ma non ci sono riuscito per i vari impegni lavorativi, famiglia, vita quotidiana. Quindi questa sua scomparsa prematura, insomma, ha riacceso in me questa forza enorme di mettere insieme tutte le idee che avevo raccolto negli anni e fare uscire questo EP che ho dedicato a lui, che si chiama Scherzi del Destino.
0: E a questo punto, perché non far gustare al nostro pubblico il pezzo che dà il titolo a questo EP? Scherzi del Destino, il nostro Alex Loffredi, qui su Warren Radio.

0: Per sempre dentro me, Alex Loffredi, questa sera qui su VRN Radio, Shake It, una grande musica, un grande cantautore italiano che ci svela un'altra parte della sua arte, perché lui non è soltanto un cantautore. Ma il nostro Alex Loffredi questa sera ci racconta anche della sua professione, molto molto particolare. Sei un casting ed extra casting director. Che cosa significa tutta sta roba?
1: Casting director semplicemente è colui che casta tutti gli attori, dietro ovviamente un'investitura di una regia, una produzione. Ogni personaggio, il casting director prepara delle proposte e poi le invia ovviamente al regista. Il regista poi sceglierà quelli che saranno poi i protagonisti del film. Questo è il casting director. Mentre l'extra casting director, diciamo che è il mio core business, perché io faccio sia il casting director ma principalmente l'extra casting director. Mi piace lavorare molto sulle facce. Extras sta per extra, ovvero figurazione, volgarmente detto comparsa.
0: Perdonami, ma la comparsa e il figurante, io ho sempre pensato che fossero due figure diverse. È corretto questo?
1: Cioè, il termine tecnico è figurazione.
0: Quindi che cosa fa l'extra casting director? Qual è il suo ruolo?
1: Cosa fa? Si occupa di trovare tutte le facce di un film. Ho appena finito le riprese di Mel Gibson con La Resurrezione di Cristo, che è il sequel della Passione di Cristo, girato più di 20 anni fa. In realtà sono due film, quindi uscirà in due momenti diversi al cinema. E io mi sono occupato, insieme a tutto il mio team, di cesellare questo lavoro mastodontico, cioè ambientato agli anni di Gesù, quindi trovare tutte le facce, che sono più di 10.000 sullo schermo, in un momento temporale molto ampio, cioè partiamo dall'antica Roma, poi arriviamo insomma a Gesù, alla sua morte e poi anche al post, quindi diciamo spaziamo in diversi anni, quindi per ogni anno andava ricreato un look delle facce, delle popolazioni, quindi trovare aspetti medio orientali, aspetti romani, che ne so, aspetti dell'Etiopia, quindi praticamente è un lavoro davvero immane che tra l'altro abbiamo svolto sia nel centro che al sud, perché il film si è girato e nel Lazio, per la maggior parte nei teatri di posa di Cinecittà, in un backlot che è stato fatto poco fuori Roma su un grande spazio verde, sono state ricostruite tutte le scenografie del Tempio di Gerusalemme, insomma di Israele, grandi costruzioni, e poi abbiamo girato proprio nella realtà a Gravina, a Ginosa e su una spiaggia di Torre Guaceto, che è una riserva naturale WWF meravigliosa, e lì è stata ambientata un'altra parte. Non voleva facce a cui aggiungere una barba o un capello finto, una parrucca, quindi voleva persone davvero che sembrassero dei pescatori, che sembrassero dei sacerdoti del Tempio.
0: Certo.
1: Quindi persone con barbe importanti, capelli lunghi importanti e poi anche magrezza importante. Il tema ricorrente dell'epoca era anche la fame.
0: La fame, quindi bisognava cercare delle persone che avessero già in sé delle caratteristiche senza doverle aggiungere in modo artificiale, potremmo dire così. Adesso però sì, Facciamo gustare al nostro pubblico un altro tuo pezzo che si intitola Nella strada. Alex Loffredi qui su VRN Radio, ma rimanete con noi perché dopo ci faremo svelare qualche altro aneddoto legato a questa professione di casting and extra casting director qui su VRN Radio.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: Alex Loffredi con noi, cantautore. Abbiamo avuto modo di apprezzare la sua musica questa sera, ma non soltanto, perché abbiamo visto che Alex è anche un casting and extras casting director. Ci hai raccontato di questo filmone diviso in due parti, il cui regista è il notissimo Mel Gibson, che ha a che fare con la resurrezione di Cristo. Anzi, il titolo mi sembra che sia proprio questo, La resurrezione di Cristo, ed è un sequel di un film che abbiamo visto già ormai un po' di annetti fa. Quando esce nei cinema?
1: Ha scelto il 26 marzo 2027, che è il Venerdì Santo, quindi è una data molto
0: emblematica.
1: E poi il 6 maggio ci sarà la seconda parte, che è l'ascensione di Cristo.
0: Quindi abbiamo già un doppio appuntamento con Mel Gibson, con tutto il lavorone così immane che tu hai fatto dietro le quinte, è il caso di dirlo, per questo film. Ma tu stai lavorando anche adesso, in questo periodo, con un altro grande regista, che è Ridley Scott.
1: No, in realtà è in uscita un film di Ridley Scott il 26 agosto di quest'estate, l'abbiamo girato l'estate scorsa, e quindi sono davvero orgoglioso di aver potuto collaborare con un altro grande del cinema come Ridley. Diciamo che lui è davvero instancabile, dalle 2 di notte alle 2 di notte del giorno successivo, e sarà un film che farà parlare di sé, veramente bello.
0: Su questo film ci puoi anticipare qualcosa?
1: Si chiama The Dog Star, tratto da un romanzo per l'appunto omonimo. Parla di una pandemia, quindi c'è stata una pandemia che ha spazzato via popolazioni intere, sono rimaste pochissime persone, quindi queste persone vagano in questo mondo in cerca di cibo, in cerca insomma di altre forme di vita, e questi protagonisti saranno messi a dura prova. Posso svelare di più, però
0: certo.
1: È davvero un film molto molto
0: avvincente ed emozionante. Velocissimamente possiamo dire un'altra cosa molto bella in quanto alla tua musica, che prossimamente uscirà un tuo album, questo lo dico io, quindi tante cose meravigliose che stanno bollendo in pentola. Ci hai fatto entrare nei cinema con due grandi registi, Mel Gibson e Ridley Scott. Tu hai collaborato, hai lavorato

0: per altri grandi registi, ricordiamo anche Pieraccioni, Nanni Moretti, Tornatore, hai lavorato con Anthony Hopkins, Dustin Hoffman, e poi l'elenco sarebbe lunghissimo. Quindi è bello averti qui, perché attraverso te abbiamo scoperto il retroscena di un film, che cosa bisogna fare per avere un film perfetto, così come questi grandi registi esigono, ed è giusto che sia così. Io non posso che ringraziarti, Alex, per essere stato con noi questa sera. Una cosa che forse ricorderai, fa la Giorgina alla fine di ogni intervista: ti devo mandare un bacio. Questo è tutto per te.
1: Grazie, io te ne mando uno altrettanto. Grazie Giorgina.
0: Grazie per essere stato nuovamente con noi, e quindi appuntamento alle prossime note di Alex Loffredi e alle prossime pellicole. Ciao.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
16: Sono le 22 e un minuto.
17: URL Radio.
18: Il tempo vola quando si sta bene. Sì, cavaliere, ti ho rubato la battuta. Dovevi dirlo tu. Ma non importa, noi ci inventiamo le cose, le improvvisiamo per abbracciare il nostro pubblico e per dare appuntamento a tutti e tutte alla prossima settimana, sempre qui su VRN Radio alle 21 di lunedì. Il bacio di chiusura? Cavaliere, le battute sono tue.
19: Ma è vero, Giorgina, il tempo è volato e io forse parlo troppo, ma e sarà colpa della musica che mi ispira. Mi unisco al bacio della Giorgina con un salutone da parte del cavaliere. A presto.
18: Alla prossima settimana, sempre alle 21, qui su VRN Radio. Ciao.

0: Ma buonasera, ben ritrovati.
1: Buonasera.
0: Siamo sempre qui nell'ora giusta, quella delle 22.
1: Ma come sei vestito bene, direttore?
0: Sono vestito bene, sì. Stasera sono pronto per festeggiare.
1: Per che cosa?
0: Non lasciamo perdere.
1: Vabbè, non vogliamo scoprire dettagli piccanti della tua vita.
0: Non possiamo spoilerare cose, festeggiamenti.
1: Vari, va bene.
0: Comunque stasera andiamo avanti con il trend già delle ultime puntate. Dopo Michael Jackson, dopo The Rocky Horror Picture Show.
1: Questa
0: adesso...
1: volta è il turno del Diavolo Veste Prada 2.
0: Quindi, se siete fan dell'1 e del 2, restate lì perché Miranda ci aspetta.
1: Wow.
0: Eh sì.

0: queste sono le musiche che ascolterete nel film. Diavolo, Veste Prada 2. Cominciamo la puntata di oggi di Due Voci.
1: Guarda, io sto già sfilando, guarda.
0: Naturalmente con Fabio Meli e Laura Carroccio che sta sfilando.
1: Esatto, sul red carpet, perché voi non lo sapete.
0: Ecco, nel film non è rosso, ma è un blu.
1: È blu?
0: Sì, è un turquoise.
1: Un turquoise, bene, bene, sarà di tendenza. Comunque,
0: stavamo dicendo a microfoni spenti che il 2 del Diavolo Veste Prada non, diciamo, non dà fastidio, cioè non è un sequel che ti delude.
1: No, ok, ma ti fa rimpiangere il primo?
0: No.
1: No.
0: No, perché non è neanche quello che ti aspetti. Cioè,
1: ma io
0: diciamo
1: non l'ho
0: che
1: visto, ecco perché chiedo.
0: Ha una sua sceneggiatura ben costruita, quindi
1: sì,
0: alla fine il film è godibile fino alla fine.
1: Ok, io l'unica cosa che ho impressa nella mia mente è la partecipazione di Lady Gaga, ma questo ve lo raccontiamo dopo.
0: Non posso spoilerare perché il momento in cui arriva Lady Gaga.
1: Vabbè.
0: Sono girato vicino a fianco di chi era con me al cinema, gli ho detto: ma incazzata nera.
1: Vabbè, e dopo questa direi che
0: sì. Comunque, se siete fan del primo, merita assolutamente di vedere il secondo. C'è già gente che continua a vederlo anche in loop, va due o tre volte al cinema.
1: Addirittura?
0: Sì, non so.
1: Comunque,
0: perché,
1: i protagonisti rimangono sempre Miranda Priestly e Andy Sachs e si confrontano la loro carriera con quello che la moda è diventata nell'era moderna, cioè comandata da un sistema più digitale, più social.
0: Sì, esatto.
1: E quindi, diciamo, nell'ipotesi,
0: diciamo che nel film fanno capire che nessuno più legge i giornali normali, vanno tutti su online, quindi si capta quel mondo lì.
1: Esatto, il confronto tra il passato delle riviste pettinate, blasonate, e invece il nuovo mondo dominato da influencer, da piattaforme online, dove le regole del potere sono totalmente cambiate.
0: Cambiate, diverse.
1: Sì.
0: La redazione è sempre quella con quelle finestrone trasparenti che vedi tutto, quegli uffici spettacolari che hanno, che io ogni volta che vedo questo film, o comunque quello, anche quello di del 2 che ho visto, mi fa veramente una cosa terribile sapere che loro lavorano tutto il giorno in un grattacielo al 36esimo piano, per dire, una roba di questo tipo. Qua io non sono abituato, più del quarto non vado.
1: No, vabbè, dovremmo fare un giro in quel di New York.
0: Quindi stasera vi parliamo
1: di moda.
0: Di moda,
1: alta moda.
0: E del Diavolo Veste Prada.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.

0: beh.
1: E questa è la canzone di Lady Gaga e Doici.
0: Allora,
1: Doici, vabbè.
0: Posso dire?
1: Sì.
0: Non c'entra con il tema di questa puntata, però vogliamo parlare di Lady Gaga?
1: Direi che è una diva, una star di tutto.
0: Direi che
1: è Lady Gaga.
0: E direi, quindi, come si è detto di Michael, ed è stato detto anche nel film di Michael, e riprendo la puntata, due puntate fa, lei è come Michael, una stella che non nascerà mai più.
1: Sì, è vero, però è bellissimo quando Miranda entra nel camerino, vi spoilerò un pochettino di film.
0: No, dai, che io non l'ho visto, devo vedere.
1: Ma nel camerino di Lady Gaga e dice una frase che a me ha fatto morire dal ridere, però vabbè.
0: Vabbè, basta, non dire
1: non
0: più.
1: Dirò,
0: basta,
1: non dico più niente. Stop. Comunque, storia che abbiamo già, bene o male, sappiamo benissimo nel film, però cambia perché ci sono delle vicissitudini strane. Diciamo, per salvare questa redazione dal crollo. L'intera redazione dal crollo, succedono un po' di cose nel film, quindi sfilate, si va anche a Milano, bello vedere c'è una scena memorabile che lei da sola nella galleria di Milano.
0: Chi?
1: Miranda.
0: Lei? Miranda.
1: È la scena più bella del film.
0: Ti prego, devo andarlo a vedere.
1: Io
0: subito
1: mi sono chiesto, ma quando l'hanno girata? Alle 4 di notte quella scena?
0: Credo qualcosa del genere.
1: Per forza, perché non c'è nessuno. Anche se tu blocchi l'entrata, è impossibile. Deve essere per forza verso le 3,
0: scusa,
1: le 4.
0: Ma io
1: mattino,
0: se vedessi Meryl Streep a Milano, Galleria Vittorio Emanuele, io penso che mi butterei sui piedi strisciando come una biscia del lago. Non lo so.
1: Sì, la recitazione è perfetta, anche un po' troppo forzata per recuperare il personaggio da parte di Meryl Streep.
0: Sì,
1: perché
0: che senso?
1: Sembra che lei debba forzare un pochino il fatto di essere cattiva, di essere di avere quella voce un po' strana, perché non so se forse la doppiatrice, forse colpa della doppiatrice.
0: Beh, non diamo colpe così a caso,
1: no,
0: prego.
1: Non lo so, però in certi punti del film è un sembra un po' forzata, però vabbè, è lei perdoni tutto a Miranda.
0: Ah, cioè, beh, sì. E poi c'è Stanley Tucci che, esatto, brilla,
1: come
0: vero?
1: Come minimo ti licenza, quindi è meglio lasciar perdere.
0: Lasciamo stare.

0: sempre serata di due voci con Fabio Meli e Laura Carroccio. Adesso continuiamo a parlare sempre del Diavolo Veste Prada 2. Parliamo appunto di Milano, che abbiamo accennato poco fa.
1: Sì.
0: Della famosa scena meravigliosa della Miranda all'interno della galleria
1: Vittorio Emanuele
0: di Milano. Scena che dicevamo avranno girato alle 4 di notte.
1: Tra l'altro, sì, probabilmente era il momento in cui c'era la settimana della moda.
0: Sì, esatto.
1: Perché
0: esatto,
1: appunto ci sono alcuni frammenti della Milano Fashion Week inseriti all'interno del film, e una sfilata di brand come la sfilata di Dolce Gabbana.
0: Sì, si vedono anche nel film Dolce Gabbana, si vede anche Donatella Versace, un piccolo cameo. E un po' tutto il mondo della moda, qualche cantante, qualche giocatore di basket.
1: Ah, ecco, quindi
0: famoso,
1: insomma, la creme della crema.
0: Qualcuno è entrato. Senza strafare, perché sapete che c'è questa cosa nel cinema, che se tu metti tanti personaggi della moda all'interno del film, il film fa un flop tremendo.
1: Era successo
0: anche a Valentino, per un film sulla moda o qualcosa del genere.
1: Sì?
0: Anni fa, sì. Un film è completamente andato male. Invece mancava un film sulla moda e il Diavolo Veste Prada è quello che gli ha ridato.
1: Però qualche anno fa proprio Lady Gaga interpretò la moglie di Gucci.
0: Ma anche quello non è andato benissimo.
1: Però a me è piaciuto, devo essere sincero. Sì. In questa produzione si punta molto all'equilibrio tra continuità e modernità. La fotografia è più digitale, più dinamica, c'è molta attenzione appunto al mondo dei social media. Dentro però una narrazione e un reparto di costumi che in qualche modo racconta il mondo della moda così come si è evoluto nel tempo fino ad arrivare ai giorni nostri. Ecco,
0: tornando a Milano, ci sono state delle piccole sorprese. Per esempio, ci sono due scarpe rosse esposte in centro a Milano, in Piazza del Duomo. Non so
1: se le hanno tolte,
0: non so se le hanno tolte o rimesse per festeggiare l'uscita del film. E poi ci sono state delle vendite da parte di libri più che altro della rivista Runway, che non esiste,
1: e
0: distribuita al pubblico.
1: Ma dai, veramente?
0: Sì, e c'è stata una coda pazzesca per andare a prendere queste
1: tra
0: copie.
1: Se non ho visto male, nella copertina c'era Emily Blunt.
0: Sì,
1: questa fantomatica rivista.
0: Quindi, se siete in possesso di una di queste riviste, mandateci una fotografia che la pubblichiamo sui social.
1: Assolutamente, e diventerà un pezzo di antiquariato.
0: Esatto.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Stop! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: The more you feel it.

0: Ormai siamo in clima.
1: Sì,
0: ormai siamo
1: assolutamente,
0: in
1: assolutamente.
0: Ci sono delle scene che riguardano proprio le sfilate della Fashion Week di Milano, molto belle, anche riprese molto bene. Sì. Una delle sorprese che non mi aspettavo nel film, devo dirti, Laura, è stato che c'è Kenneth Branagh.
1: No.
0: Io sono rimasto scioccato. Ho detto,
1: a far cosa? Ma...
0: E fa il, diciamo, non lo dicono nel film, ma in teoria è il, l'amante di Miranda.
1: Sì. Oh, sì, sì, fantastico.
0: No, però vabbè. Io c'è stato un momento che continuavo a dire agli amici: dicevo, ma quello è Kenneth Branagh? Perché non si capiva. Aveva su una faccia un po' invecchiato, aveva su una faccia un po' bruttina.
1: Ma come? Kenneth Branagh
0: è sempre stato un personaggio
1: bello,
0: molto,
1: un
0: molto inglese. Molto
1: sì,
0: inglese.
1: Sì.
0: Poi quello è Kenneth. Ho dovuto aspettare i titoli di coda per la conferma. Però comunque verso la fine del film capisci che è Kenneth Branagh.
1: Ah, ok, sì, perfetto. Comunque, per tornare a questo brano che sentite, appunto, una collaborazione meravigliosa tra Lady Gaga e Deci, pensata come brano originale legato alle atmosfere del film e al mondo della moda contemporanea. È un pezzo che fonde
0: cose, sì,
1: il pop e l'hip hop moderno,
0: sì, sì,
1: ed
0: sì,
1: è proprio in accompagnamento, cioè è proprio la tipica canzone da sfilata di moda, dai.
0: Sì. Tra l'altro due Grammy Award, Lady Gaga e Doechi, quindi
1: ecco, che ricordiamo per il suo esordio con Anxiety.
0: Sì,
1: mamma mia, questo inglese, ragazzi,
0: ragazzi,
1: che pizza.
0: Prendere un po' di lezioni.
1: Sì.
0: Siamo quasi in conclusione. Se non avete visto il film, andate, ci passate 2 ore divertenti.
1: Wow.
0: Veramente.

0: questa è una delle scene.
1: No, niente, ecco, solo che...
0: Emily, questa?
1: Quelle due cinture mi sembrano esattamente identiche. Cioè, io sto ancora imparando tutto di questa roba, allora...
2: Di questa roba?
3: Oddio. Oh,
0: ci certo salutiamo sul...
2: Tu pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te?
0: Ci salutiamo sulla voce
2: tu
0: di Miranda.
2: Apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è... turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar De La Renta ha realizzato una collezione di gonne cerulee e poi è stato Yves Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. Serve una giacca qui?
4: Allora serve, andiamo a comprare giacca. Tutti un capo ceruleo ora.
0: Questa la chiudiamo qui. Buonanotte a tutti.
5: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
13: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
16: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
19: Sono le 23.
5: VRN Radio.
20: Vibes. Connection.
21: Welcome. This is Vibes.
22: Ed eccoci qui. Nuova settimana insieme. Io sono Roberto Davi. Questo è Vibes, tutte le settimane sulla vostra radio del cuore, il meglio della musica soul, funky, disco, R&B. Questa settimana apriamo con un doveroso omaggio a Cece Houston, 70 anni di carriera, deceduta qualche giorno fa. Questa è la sua Think It Over.

Think It Over. Eccolo qua, il singolo di Sissy Houston. Come detto, mamma di Whitney, ovviamente conosciuta perché ha avuto una carriera decisamente lunga, insomma 7 decenni addirittura, pensate un po' voi. È nata nel 1933 nel New Jersey, è venuta a mancare proprio qualche giorno fa. L'abbiamo voluta ricordare in apertura di Vibes, che oggi si apre con notizie insomma non propriamente piacevoli. È il caso anche di Daryl Hall e John Oates. Il primo ha ottenuto un ordine restrittivo contro il suo ex storico partner musicale. Ne ha dato l'annuncio Variety, precisando che poche informazioni sulla causa sono disponibili al pubblico, poiché gli atti sono sigillati. Sulla base dei documenti del tribunale, tuttavia, risulta che Daryl Hall abbia presentato una denuncia contro Oates nel novembre scorso, nonché una mozione per un ordine restrittivo temporaneo. Insomma, ci sono in ballo questioni di diritti musicali. I due erano ancora in tournée insieme non più tardi di un paio di anni fa, ma Daryl Hall ha sempre detto che le canzoni sono state scritte da lui, sia come musica che come testi, che quindi John Oates non ha nessun diritto sulle vendite. Insomma, sempre una questione di soldi. Li ripeschiamo però con la loro One on One.

Stone Oates hanno piazzato una serie infinita di singoli all'interno delle classifiche di vendita statunitensi. Insieme dal 1969 non stanno passando un bel periodo, diciamolo. E comunque succede spesso e volentieri, soprattutto quando ci sono di mezzo i diritti musicali. Veniamo ai giorni nostri. 5 anni fa usciva questo singolo di Duran Jones and the Indications intitolato See You Get Hotter.

Duran Jones and the Indication, questa era Sea Gets Hotter, ma noi vogliamo mettere piede nei nostri amatissimi anni 70, lo facciamo ripescando un artista che firmò il suo primo contratto con la Philadelphia, quindi Phil Sound, lei è Jim Carn, Don't Let It Go To Your Head.

Don't Let It Go To Your Head, Boy. Jean Carn, scritto proprio C-A-R-N. Qualche anno più tardi aggiunse una E. Non so se... per spiegare il suo sbarco in Italia, divenne Jean Carn. Va bene. Niente male davvero. Philly Sound 1978. Qualche anno più tardi anche in Italia si fecero delle belle cose. E allora ricordiamo Mauro Valavasi, Davide Romani, Paolo Gianollo. Il loro progetto era chiamato Change, l'esordio nel 1980 con un album clamoroso intitolato The Globe of Love, e l'anno dopo anche questo singolo, Made in Italy, assolutamente, The Very Best in You.

Now I Need You. Eccolo qua, il singolo di Donna Summer. Siamo in piena epoca dance, anzi disco. Questo album Once Upon a Time, che vi consiglio di recuperare, uscì il 31 ottobre del 1977, conteneva un sacco di canzoni interessanti oltre a quella che dava il titolo all'album stesso. Questa è forse quella che mi è rimasta più nel cuore, ovviamente produzione Giorgio Moroder, Pete Bellotte, quindi c'è parzialmente anche un po' di Italia in questo disco di Donna Summer. Non c'è invece in questo del 1971 di Jan.

John Knight, Mr. Big Stuff. Un bel groove per un motivo che ha sulle spalle addirittura 53 anni. Insomma, fa quasi impressione dare queste cifre, però il tempo passa e quindi. Ma le sonorità in questo caso erano ancora discretamente attuali. Chiudiamo la prima parte di Vibes di questa settimana con me Roberto Davi, recuperando tre sorelle di Detroit, nel Michigan, le Jones Girls. Questa è la loro Who Can I Run To?

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.

Per aprire la seconda parte di Vibes abbiamo ripescato un singolo di Luther Vandross che abbiamo citato prima, già collaboratore dei Change, ascoltati appunto in precedenza qui. Una delle sue canzoni più belle, se se ne possono selezionare, perché insomma a mio parere sono tutte degne di nota. Intitolata So Amazing, di qualche anno fa, anche Luther Vandross ci ha lasciato parecchio tempo fa. Chi invece è arrivato sul mercato e l'ha fatto come una tempesta, soprattutto nell'ambito della black music, è October London, qui con She Keeps Calling.

Back for more, She Keeps Calling. Eccolo qua, era il lavoro di Octave London, un lavoro recente del 2024, uscito proprio il 30 di agosto di quest'anno, che abbiamo recuperato più che volentieri, così come facciamo con uno dei 45 giri che io acquistai quando ero ancora minorenne. Vedi che insomma riesco ancora a ricordarmi di allora. Stiamo parlando del 1975, questo già in sottofondo rimane il più grande successo di una band chiamata People's Choice, riconoscibilissimo, Do It Anyway You Wanna.

va bene, il testo non era certo la parte forte di questo brano. Do it any way you wanna do it. Fallo nel modo in cui credi, ma fallo. People's Choice, eravamo con Funky di questo band di Philadelphia, 1975 abbiamo detto. In quegli anni una giovane attrice newyorkese muoveva i suoi primi passi a teatro, poi qualcuno si accorse che oltre a essere un'ottima attrice aveva anche una voce niente male e la mise sotto contratto. Stiamo parlando di Stephanie Mills, questa è una delle canzoni che io adoro in assoluto. Si intitola You're Putting a Rush on Me, qui in Vibes.

insieme a Chaka Khan e a Nito Baker, una delle voci che io preferisco in assoluto del panorama musicale black. Lo so che è un termine che non si usa più, ma quando io ho cominciato a fare radio le cose funzionavano in questo modo, e dato che per me è come se fosse il primo giorno, continuo a chiamarlo black music. Poi va bene, ci sono sfumature di vario genere, chiaramente il soul, il funky, l'R&B, l'hip hop, ma c'è anche musica che viene fatta in Inghilterra, o veniva fatta purtroppo, perché i Level 42 non esistono più, che fa anche rima e che è rimasta nel cuore di molti. Chiaramente di loro si ricordano successi radiofonici come Lessons in Love, magari un po' meno, singoli che sono usciti sul mercato internazionale ma che in Italia sono praticamente stati quasi ignorati. È l'esempio di questo Out of Sight, Out of Mind, fa parte di un album uscito nel 1983, li ripeschiamo oggi qui in Vibes Level 42. I remember.

I've known better. Eccolo qua, il lavoro di Misha Paris, una cantante inglese che ha avuto il suo periodo di splendore radiofonico, diciamo così, fra la fine degli anni 80 e la prima metà degli anni 90, ripescata questa settimana in Vibes, che va a recuperare anche una coppia vocale e di fatto. Rufus and Chaka Khan, questa è la loro Sweet Thing.

Rufus and Chuck Can, spesso volentieri protagonisti qui in Vibes, oggi con Sweet Thing. E adesso, per chiudere in bellezza, un'altra delle voci più emozionanti di questo panorama musicale, Stevie, The Beautiful Wonder, You Haven't Done Nothing. Non hai fatto nulla. Va bene, noi sì, però. Il tempo è terminato. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vibes torna fra 7 giorni. Eccolo qui, Stevie the Wonder.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
21: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
22: È mezzanotte e un minuto.
1: WRN Radio.
23: Web Radio Network Night. La notte.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it. Web Radio Network Night. La notte

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.
1: VRN Radio, più l'ascolti,

0: godine.
1: ForSmile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: Spot.
3: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
4: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
5: È Luna. URN Radio.

0: Martedì 12 maggio, ciao a tutti, ben ritrovati amici del Comedy Radio Show. Siamo con Alessandro Bisogni.
1: E siamo con Alessandra Bellotti.
0: Ah, ce l'hai fatta a presentarmi, sì, amen. Sì, meno male, va, ogni tanto ci ricordiamo
1: maggio,
0: di chi siamo.
1: Maggio, è maggio, la nuova luce di maggio che mi ispira.
0: Abbiamo detto che maggio è una finta energia.
1: E vabbè, la settimana scorsa
0: comunque comincia a fare veramente caldo, ma vabbè, sì. Non, diciamo, non entriamo
1: ma
0: in luoghi
1: comuni.
0: Ma lo
1: dici perché puzzo, no?
0: No, no, perché sto proprio distrutta dalla vita.
1: Si
0: già,
1: sbuffa, si sbuffa. Possiamo accendere l'aria condizionata qui dentro, redazione.
0: Comunque, da quando io ho visto il nostro vicino di balcone che salda le cose, oggi sto guardando il balcone e non c'è. Io aspetto che lui si affacci, perché ora mi
1: avrà
0: manca.
1: Finito ieri la salda,
0: sì,
1: o forse non
0: finito.
1: C'è più lui,
0: no.
1: Si è saldato.
0: Si spera di no. Allora, oggi la storia mai raccontata.
1: Sì, oggi parliamo di un altro uomo che ha inventato un tasto fondamentale, non quello del ricordare la password della settimana scorsa, ma un altro fondamentale.
0: Tu hai fatto un archivio di uomini che inventano tasti.
1: Eh sì, poi passeremo alle donne che hanno inventato tasti e poi andremo avanti. Agli animali che hanno inventato tasti.
0: Va bene, senti, a cosa dobbiamo sopravvivere invece oggi con il manuale di sopravvivenza?
1: Beh, oggi sopravviviamo in ambito lavorativo siamo, ma non solo. Chi ti scrive? Possiamo fare una call?
0: Mamma mia.
1: Allora, già call. Possiamo fare una telefonata, una chiamata.
0: Sì, ti posso
1: Facciamo una call. È già solo lì un pugnetto, no? Dato verso il muro per non darlo poi agli altri, perché sennò inizia una guerra.
0: Call
1: però
0: per programmare cose che poi non si faranno
1: mai.
0: Sì,
1: tra l'altro.
0: Bene. Vabbè, è un capitolo da affrontare. Ecco, grazie per le tue perle che ci donerai oggi, già lo so, sulla fiducia. E poi, per concludere, come sempre, hashtag flop and roll. Per la tua gioia, caro Alo, tornano le battute brutte.
1: Olè!

0: Ok, ci siamo, inizia il nostro martedì insieme come ogni martedì con la storia mai raccontata.
1: E la storia mai raccontata oggi riguarda un uomo che ha inventato un tasto molto importante, e il tasto annulla invio. La storia di un eroe silenzioso.
0: Sì.
1: Un uomo che ha salvato relazioni, carriere, amicizie e gruppi WhatsApp. L'uomo che ha inventato il tasto annulla invio. Capitolo 1, l'uomo si chiamava Rodolfo.
0: Oggi non Gualtiero.
1: Beh, questa volta Rodolfo.
0: Un nome regale.
1: Molto particolare. Si chiamava Rodolfo, lavorava in un open space rumoroso e aveva un problema. Scriveva troppo in fretta. Troppo! Così in fretta che spesso mandava messaggi che non avrebbe mai voluto mandare. Un giorno scrisse al capo: ok, ci vediamo dopo, ciao amore. E capì che la sua vita era finita. Capitolo 2, il disastro. Rodolfo era famoso per 3 cose: inviare messaggi incompleti, inviare messaggi sbagliati, inviare messaggi che non doveva inviare.
0: Beh, non diamo la colpa al rumore però di fondo.
1: Ma quella era...
0: Rodolfo era un po' distratto.
1: Esatto, anche se fosse stato in un ambiente silenzioso. Una volta scrisse: arrivo subito, alla chat del calcetto. Peccato che fosse sul divano, in pigiama, e fossero le 23:40. Capitolo 3, l'illuminazione. Dopo l'ennesimo errore, Rodolfo urlò al telefono: perché non posso tornare indietro? Così, proprio epico.
0: Mamma mia.
1: E il telefono, forse per pietà,
0: vorrei sottolineare che tu fai teatro, eh.
1: Allora, lo rifaccio. Dopo l'ennesimo errore, Rodolfo urlò al telefono: perché non posso tornare indietro?
0: Meglio.
1: E il telefono, forse per pietà, forse per disperazione, sembrò rispondere: prova a inventarlo tu. Fu lì che nacque l'idea, il sogno, la redenzione. Capitolo 4, l'invenzione. Rodolfo propose un pulsante rivoluzionario: annulla invio. I colleghi risero, il reparto tecnico disse: è troppo rischioso. Il capo rispose: serve solo a chi sbaglia. E Rodolfo, con la dignità di chi sbaglia ogni giorno, disse: appunto. E vinse. Capitolo 5, l'eredità. Da quel giorno milioni di persone hanno cancellato messaggi imbarazzanti, impulsivi, sbagliati, troppo sinceri o troppo stupidi. Ogni volta che premi annulla invio da qualche parte, Rodolfo sorride. O forse no, perché ha appena cancellato anche lui un messaggio. E questa era la storia mai raccontata dell'uomo che ci ha salvati da noi stessi. Il santo patrono del non volevo inviarlo.
0: Posso aggiungere? Allora, bene, vero, bello tutto, però insomma è da perfezionare questo pulsante, perché in diversi contesti alla fine un po' ti freghi comunque. Su WhatsApp si vede messaggio cancellato.
1: Certo.
0: E poi lo puoi cancellare solo se l'altro non lo ha visualizzato.
1: Ah beh, certo.
0: Perché se lo visualizza, tu lo puoi cancellare solo per te stesso dalla chat. Ma
1: e lui ormai l'ha visto, soprattutto tra le notifiche.
0: E invece per quanto riguarda le mail, perché a me succede spesso, puoi fare annulla invio, ma entro i primi 5 secondi, sì, esagerando, perché sennò altri
1: forse lo sai che con Gmail, forse Gmail abbiamo fatto pubblicità,
0: sì,
1: vabbè.
0: Sì, Gmail.
1: Hai un po' più di tempo.
0: Tre tre o 5 secondi, non
1: solo secondi?
0: Sì.
1: Andiamo
0: sì,
1: a controllare.
0: Sì. Non lo so.
1: Vado a mandare un'email sbagliata.
0: Lo so perché ne ho fatte di castronerie. Ah.

0: un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

0: Dopo aver rimembrato il termine castronerie, che ho ripreso non so da quale meandro della mia mente, andiamo avanti con i messaggi. Parlavamo del Rodolfo?
1: Sì, Rodolfo.
0: Per il capitolo della storia mai raccontata, dell'uomo che inventò il tasto annulla invio. Ci sono delle cosine che andrebbero sistemate. Perché...
1: Vabbè, Rodolfo ha lanciato l'idea,
0: certo,
1: ha inventato il prototipo.
0: Qualcuno dovrebbe proseguire con quest'idea, perché appunto sì, a volte i messaggi si possono cancellare, ma ne rimane la traccia di un messaggio cancellato.
1: Adesso i proseliti di Rodolfo provvederanno a migliorare la sua invenzione, ma vediamo i messaggi.
0: Ecco,
1: Elena,
0: che non sono cancellati,
1: no, sono stati inviati, sono okay. Quelli insomma per il momento no. Elena scrive: io senza la nulla invio sarei single, disoccupata e senza amici.
0: Addirittura.
1: Una volta ho scritto ti amo al gruppo della palestra invece che al mio ragazzo. Ho annullato in 0,3 secondi. Rodolfo è il mio santo protettore.
0: Qualche giorno fa, non mi ricordo quando, parlavamo anche dei refusi da mail.
1: Ah sì, certo.
0: Io per messaggio mi capita spesso di, e anche lì ho fatto spesso cancella, sì, o modifica è meglio.
1: Anche sì.
0: Di mandare l'emoticon al posto del pollice all'insù, il dito medio. Sbaglio sempre.
1: Sa come mai,
0: segno.
1: Che poi non sono nemmeno vicini, mi sa.
0: Mi sa che ce li ho vicini perché li uso entrambi spesso.
1: Ah, ecco,
0: andiamo
1: perfetto.
0: Avanti.
1: Marco scrive: ciao Marco, ho usato la nulla invio più volte del clacson. L'ultima volta stavo per mandare al mio capo un vocale di 2 minuti in cui parlavo del mio capo.
0: Ah, mamma mia.
1: Rodolfo mi ha salvato la carriera.
0: Grazie.
1: Sai cosa ho fatto io una volta? Io ho un gruppo dove scriviamo, dove solo uomini proprio maschiacci,
0: sì,
1: tipo
0: sì.
1: Sai Macho Salfa la serie,
0: sì, sì.
1: Allora noi lì scriviamo e diciamo le peggio cose,
0: ok,
1: però rimane sempre nella cosa goliardica.
0: Posso sapere il titolo del gruppo? Si può
1: los,
0: dire?
1: Sì, los porcones.
0: Los porcones. Bene.
1: Vabbè, scriviamo delle cose. Un giorno io avevo appuntamento per fare un book fotografico con un mio amico fotografo,
0: okay,
1: con cui ho meno confidenza che con questi amici. Lui mi scrive: dove sei? Io sono già qui. E io gli volevo rispondere, cioè gli ho risposto: arrivo, ci sono quasi, ora cerco parcheggio. Come faccio?
0: Ma
1: un po' con te?
0: Ma solito tuo invece?
1: Io poi avevo sentito un messaggio dei miei amici su Porcones e ho deciso di mandare un vocale così, un po' così.
0: Un po' casereccio.
1: L'ho mandato al fotografo, lui mi dice: Ale, tutto bene? E vabbè, è andata
0: vabbè,
1: così.
0: Adesso nel fuori onda. Allora, possiamo dire
1: sì,
0: che dalla redazione
1: dire, sì,
0: la nostra Rita
1: sì.
0: ci ha portato la merendina.
1: Ale!
0: Amici!
1: Si merenda?
0: Allora, tra poco il comedy, il prossimo capitolo. Noi andiamo, ciao!

amici del comedy, vi abbiamo salutato poco fa tra un brano e l'altro dicendo che avremmo fatto la merendina. Vi devo dire la verità, si continua, ma io Aldo l'ho perso, non so dove è andato. Cioè, sarà andato a prendersi il caffè, incredibile. Vabbè, comunque tra poco il capitolo sarà proprio il manuale di sopravvivenza, quindi il manuale del nostro Alo, che oggi ci racconta come sopravvivere a chi ti scrive. Possiamo fare una call? Fastidiosissimo. Magari sarebbe bello anche sopravvivere a questo martedì con Alo, che è sparito, quindi non so. Ma arriverà, arriverà, eh.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

0: Adesso a tradimento ti introduco nella diretta. Ma ti sembra il caso di sparire in questa maniera? Noi abbiamo detto che facevamo abbiamo fatto la merendina, ma cioè io sono tornata in tempo. Tu dov'eri?
1: No, ero pronto, mi sono fatto anche un caffè.
0: Ecco, lo sapevo.
1: E non
0: infatti,
1: te l'ho portato.
0: E infatti ho detto sarò andata a farsi il caffè. Vergognati, vergognati. Comunque, siamo pronti adesso per il manuale di sopravvivenza.
1: Sì.
0: Come dobbiamo sopravvivere a che cosa oggi?
1: A chi ti porta la merendina? No,
0: a chi non te la porta, a chi non ti porta il caffè.
1: A chi ti scrive? Possiamo fare una call? La nuova minaccia del 2026, la frase che trasforma un giorno normale in un giorno di ansia. Vediamo il manuale cosa prevede per sopravvivere a ciò. 1. Riconoscere il pericolo. Possiamo fare una call? Non è una domanda, è un avvertimento.
0: Sì.
1: Significa: quello che sto per dirti non posso scriverlo. Quello che sto per dirti non vuoi sentirlo. Prepara cuffie e pazienza.
0: Però almeno ti avvisano, dai.
1: Beh, certo. 2. Analizzare il mittente. Se te lo chiede un collega, è lavoro e non è una buona notizia. Un amico vuole sfogarsi. Un parente non sa usare i messaggi vocali.
0: Dai, ma chi è il parente che ti dice possiamo fare una call?
1: Ti immagini? Evidentemente.
0: Sia Belarda, possiamo fare una call.
1: Possiamo fare una call. Una persona che ti piace, panico, sudore, tachicardia.
0: Aia, è tipo dobbiamo parlare.
1: Pensa alla crush che ti fa, possiamo fare una call. E chi è?
0: Ti passa subito, red flag subito.
1: Esatto. 3. La trappola dell'orario. Quando sei libero? Tu non sei mai libero, ma rispondi dimmi tu. E loro scelgono l'unico orario in cui non puoi. Ci avete fatto caso?
0: Vero.
1: Sempre quando non puoi, o a pranzo.
0: Io spesso prenoto le call in macchina, ok?
1: Anche.
0: Con l'auricolare.
1: Certo.
0: Non è che ci dobbiamo vedere nella telecamera.
1: Certo, non
0: serve, no?
1: È una call. Non è una video call.
0: Esatto. E spesso no, tante persone non vogliono. No, vabbè, ma poi no. Ma come? Cioè in macchina è il momento perfetto invece. Vabbè,
1: tra l'altro. O al bagno. Poi 4. La preparazione.
0: Mi sembra il caso.
1: Senti solo un po' ovattato. 4. La preparazione mentale. Prima della call devi sistemare i capelli. Vabbè, perché ce li ha, io non li sistemo. Controllare lo sfondo. Fingere entusiasmo. Ricordarti come si sorride. Sperare che non dicano accendi la videocamera, vedi?
0: Infatti.
1: 5. La risposta standard per sopravvivere. 3 frasi universali che ti salvano la vita. Scrivimi pure qui. Se è veloce, dimmi ora. Possiamo farla domani e non la

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: Sono le 2:00. RN Radio. The Comedy.